stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro,

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: time.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: ad uscire.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale Dono Svizzo di Formia GT, il 57enne autista del bus urbano della TP, che l'altra mattina alle 6.15 ha sbandato sulla strada provinciale per Castellonrato e, sfondando il muretto di protezione, è precipitato in un terreno sottostante, causando la morte dell'88enne giminiano Filosa ed il ferimento leggero di un altro passeggero, pure lui già dimesso dal nosocomio formiano. L'autista di Itri si curerà a casa le fratture e le contusioni riportate nell'incidente, per le quali i sanitari hanno emesso una diagnosi di 30 giorni. È ancora sotto shock il conducente del bus. Non ricordo, ha detto agli inquirenti, ho perso i sensi, mi sono sentito catapultato giù nel terreno sottostante senza accorgermene. È stato un momento terribile, sono addolorato per il povero Gimino. Intanto la Polizia Stradale di Formia, intervenuta per i rilievi, prosegue nell'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. L'avvocato Gianfranco Testa, legale della società ATP che gestisce il servizio di trasporto urbano a Formia, ha dichiarato che l'azienda è vicina ai familiari della vittima dell'incidente e ai due feriti, cui fornirà il massimo del supporto. La società ha specificato che il bus era nuovo, con tutte le certificazioni di sicurezza, che il conducente ha una lunga esperienza. La nostra azienda, la nostra piccola comunità è sotto shock per questa immane tragedia, ha affermato il presidente della cooperativa ATP, Salvatore De Meo. Un'emozione diffusa in tutto il territorio formiano. L'altra sera, al termine della rappresentazione dello spettacolo della settimana del teatro amatoriale, è stato ricordato brevemente la vittima dell'incidente, Giminiano Filosa. Anche a Trivio, il centro socioculturale ha espresso la profonda emozione e solidarietà ai familiari della vittima, che era uno degli esponenti più attenti e soprattutto un portavoce delle tradizioni di Trivio, tra le quali quella dell'accensione del ceppo di Natale. I funerali di Giminiano Filosa in mattinata presso la chiesa di Sant'Andrea a Trivio. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia, in seguito ad un controllo ambientale del territorio e delle attività che possono comportare impatti ambientali, hanno accertato, in collaborazione con la polizia locale di Minturno, presso la sede operativa di una ditta del comparto lattiero caseario a Minturno, la presenza di uno scarico illecito e attivo di acque reflue industriali composte di acque di lavaggio e residui di siero di latte. I fluidi fuoriusciti dal cosiddetto troppo pieno di silos industriali venivano convogliati tramite una tubazione corrugata in una vasca a tenuta stagna interrata nel piazzale, successivamente immessi in modo stabile nella fognatura pubblica comunale mediante l'azionamento meccanico di una pompa sommersa, in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Constatata la flagranza dell'illecito, il presunto responsabile si è adoperato spontaneamente per il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione fisica della pompa sommersa dalla vasca di accumulo e all'occlusione permanente la condotta di adduzione tramite l'applicazione di schiuma poliuretranica espansa, interrompendo in tal modo lo sversamento fognario illecito. Espletata l'attività investigativa, i carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia hanno denunciato l'autorità giudiziaria e titolare, nonché legale rappresentante della ditta per scarico di acque reflue industriali privi di autorizzazione. Il presunto responsabile dei fatti contestati, in caso di condanna, rischia la pena dell'arresto a 2 mesi o a 2 anni o l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle isole di Ponza e Ventotene negli ultimi due weekend con attività coordinata tra i militari delle locali tenenze, il gruppo di Formia e la sezione operativa navale di Gaeta del ROAN di Civitavecchia. L'operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra, rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in aree particolarmente interessate dall'afflusso turistico stagionale. In particolare continua l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con controlli rafforzati negli ultimi due fine settimana, che hanno interessato le aree di maggiore afflusso turistico e il porto d'imbarco di Formia, dove grazie alla sinergia con la squadra cinofili del gruppo di Formia sono stati individuati e sequestrati complessivamente 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 grammi di marijuana e 3 spinelli già confezionati con hashish, con la denuncia dei responsabili alle prefetture di residenza. Ulteriori controlli hanno riguardato imprese che operano nei settori dell'edilizia, del noleggio da diporto e della somministrazione di alimenti e bevande. È stato impiegato nello stesso periodo un consistente dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di Polizia del Mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicienti le due isole, controllando 34 imbarcazioni, identificando 100 persone ed elevando 30 verbali per violazioni principalmente di carattere amministrativo correlate al mancato rispetto delle norme previste dal codice della nautica da diporto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle incongruenze legate al possesso di natanti di pregio per individuare eventuali condotte elusive. Infine sono stati sequestrati a bordo di una unità da diporto 5 grammi e mezzo di hashish. 10 anni di cammino insieme. Oggi la chiesa di Gaeta abbraccia l'arcivescovo Luigi Vari al santuario della Madonna della Civita Itri. Alle 19 la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il santuario per una solenne celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 10° anniversario dell'inizio del ministero di Monsignor Luigi Vari nella chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno dello stesso anno a Valmontone. Nato a Segni 69 anni fa e ordinato sacerdote il 13 settembre 1980 e cappellano di Sua Santità nel 2003, Monsignor Vari successe 10 anni fa alla guida della diocesi di Gaeta a Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, dimissionario per limiti d'età. Dal 5 dicembre 2020 è membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Questo importante anniversario, sottolinea il vicario generale Monsignor Mariano Parisella, è per tutti i battezzati della diocesi un'occasione preziosa per riconoscersi chiesa. In questi 10 anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di Monsignor Vari, sempre illuminata dalla parola di Dio, di cui l'arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario. Le famiglie che sono in condizioni di fragilità potranno usufruire di ombrelloni e lettini gratuiti sulle spiagge libere del litorale minturnese. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune, che garantisce l'accesso libero alle spiagge di Scauria e Marina di Minturno per l'estate 2026. Coloro che sono interessati a partecipare all'avviso pubblico e danno i requisiti hanno tempo fino alle 12 di domani per poter ottenere il beneficio, che ha come obiettivo principale quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità. Questa iniziativa, spiega l'assessore ai servizi sociali Ilaria Pelle, rappresenta una scelta politica chiara dell'amministrazione comunale: garantire il diritto all'accesso al mare anche alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L'avviso pubblico si rivolge alle famiglie residenti nel comune di Minturno che siano già seguite ed in carico ai servizi sociali. Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo reperibile presso l'ufficio politiche sociali o scaricabile direttamente al sito istituzionale dell'ente. Dopo il potenziamento della rete di videosorveglianza è in corso una stretta contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche a fondi. Si tratta di una pratica spesso sottovalutata, commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, una pratica che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. È un fenomeno inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa. In 5 mesi sono stati 409 gli episodi di abbandono immortalizzato dalle videocamere, una rete all'avanguardia in continua rotazione allo scopo di riprendere, analizzare e reprimere fenomeni ancora piuttosto frequenti e distribuiti sull'intero territorio comunale. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 19 la presentazione del libro di Nicola Ancora, Il Repubblicano, Mazzini detenuto a Gaeta, Ali Ribelli Edizioni. Dialogherà con l'autore Mariano Nigro, direttore del Comitato Irpino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Il saggio offre un ritratto umano e politico originale di Mazzini, in carcere nella fortezza di Gaeta nell'estate del 1870, alle soglie della definitiva unificazione nazionale. Introduce il presidente del Club Nautico di Gaeta, architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. Oggi si inaugura al Centro Ithaca di Formia la 4 giorni di Ithaca Global Folk, la manifestazione promossa dal Centro Commerciale Ithaca in collaborazione con il Parco Regionale dei Monti Aurunci, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l'incontro fra le tradizioni dei popoli attraverso il linguaggio universale del folklore. Oggi alle 17.30, alla cerimonia inaugurale, alla presenza del presidente dell'ente Parco Regionale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del Centro Commerciale Ithaca, Nicola Luciano, e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione, valori che rappresentano il filo conduttore dell'iniziativa. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri di Minturno e dell'Associazione Folclorica Le Tradizioni, che inaugureranno il festival con uno spettacolo ricco di colori, musica e rievocazioni della tradizione locale. Prende il via domani a Gaeta Parole in Scena, la rassegna di incontri con gli autori promossa nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, un'iniziativa organizzata da Regione Lazio, Lazio Crea e IRL, Istituti Uniti del Lazio, con il patrocinio della città di Gaeta e la collaborazione di ATCL. 5 gli appuntamenti in programma tra letteratura, cinema, documentario e grandi protagonisti dello spettacolo, con ingresso libero. Domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, l'apertura della rassegna con lo scrittore Maurizio De Giovanni, in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda.
0: Radio Formia informa. Sport. Sport.
7: Il città di Formia continua a recitare un ruolo da protagonista nel mercato dell'eccellenza. La società biancazzurra ha piazzato un altro colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di Antonio Pagliaroli, esterno offensivo classe 1993, che va ad arricchire un organico costruito per disputare un campionato di vertice. Giocatore di grande esperienza, Pagliaroli arriva a Formia dopo un percorso importante tra Serie C, Serie D ed eccellenza, portando in dote qualità tecniche, rapidità, fantasia e una spiccata capacità numerica nell'uno contro uno. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rappresenta un'arma preziosa per il sistema di gioco dell'allenatore dei biancazzurri Alessio Ciardi. L'esterno offensivo ritroverà proprio il tecnico con il quale ha condiviso l'ultima stagione all'Arce, culminata con il raggiungimento della finale dei playoff. A Formia ritroverà anche Vincenzo Bellante, altro recente acquisto biancazzurro, con il quale nel 2023 conquistò con la maglia del Terracina uno storico double, vincendo campionato e Coppa Italia di eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
9: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Informe alle ore 7 alle ore 8:10, all'appuntamento del suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 9 luglio 2026 alla chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe essere accelerate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioforme.it. Ricordo mercoledì settimana da Forum, mese giovedì, in voce Gino Cintola con la valida e preziosa ozia del Catecustano. Siamo pronti alle letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete. Giove, il munifico, aumenta le occasioni per nuove conoscenze e dunque nuove opportunità e interessi. Dipenderà poi da voi a chi dare la preferenza. Dall'Ariete al Toro, per colpa della Luna e Scorpione opposta a Urano, che staziona il segno, sarete un po' irascibili e scontrosi. Non preoccupatevi, presto passerà. Cogliete l'occasione di appagare una vostra ambizione. Dal Toro ai Gemelli, prendetevi del tempo per discutere con un amico le vostre opportunità utili per la carriera, che grazie alla benevolenza di Giove vi sono state offerte. Con Nettuno quadrato siate previdenti e lungimiranti. Dai Gemelli al Cancro, ringraziate la Luna in Venere, complici se metterete in secondo piano l'attività con le vostre grane e lascerete il giusto spazio all'amore e alla convivialità. Dal Cancro al Leone, Giove vi sorride, ma con Saturno contro, meglio controllare il progetto fin da piccoli dettagli, perché una negligenza verrebbe subito rilevata. Dal Leone alla Vergine, la Luna e Venere oggi tifano per voi e vi renderanno appaganti nella vita sociale e affettiva. Avete il piacere di condividere momenti di spensieratezza. Bilancia, grazie a Mercurio, il vostro cielo, non sottovalutate il consiglio di una persona che sa vedere le cose da una prospettiva più ampia della vostra. Tralasciate le persone che hanno finalità diverse dalle vostre. Scorpione, la Luna è in congiunzione bisticcia con Urano e Saturno. Anche se ce la mettete tutta, qualche piccola tensione in famiglia, non riuscirete a schivarla. Sagittario, a causa di Marte in opposizione, fate attenzione a non rovinare l'intesa di coppia con un atteggiamento capriccioso ed eccessivamente pretenziato. Capricorno, i single con Venere e Scorpione e Urano in Toro favorevoli vedranno finalmente la loro vita che prende una piega appassionante. Confronto con un amico per una questione di principio. Acquario, la Luna che si quadra a Saturno si diventerà a scombinarvi qualche piano, ma non riuscirà a farvi perdere la calma e la concentrazione. In amore desidererete davvero fare sul serio. Concludiamo lo scudo di oggi con i Pesci. Non impegnatevi in progetti non valutati a sufficienza, perché con Nettuno nel segno potrebbe rilevarsi con i piedi d'argilla. Chiedete un aiuto ad un amico. Niente imprudenza sulla strada e nello sport. Bene, tutto anche questo giovedì 9 luglio 2026 a Radio Forme, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani, il sole è già sorto alle 5.43, tramonterà alle 21.13, la luna calante si è già levata a mezzanotte 58, calerà nel pomeriggio alle 16.01. Diamo gli auguri a Lino Baffi che come 90 anni, a Adriano Panatta che come 76 anni, a Tom Hanks che come 70 anni. Qualche data da ricordare: 1962, Andy Warhol tiene la sua prima mostra alla Ferus Gallery di Los Angeles, espone le 32 tele dei barattoli di zuppa. La frase del giorno: la coscienza è come il solletico, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. I vice pensieri di questa mattina sono: esempi e benefici mantengono gli amici, chi vuol vivere in pace ascolta, vede e tace. Anche se è bella la canzone, non la si canta tre volte.
Ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro e tutto per questo giovedì 9 luglio 2026 Radio Forma, l'appuntamento con il suo oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata, ricordo mercato settimanale a Forma, questo giovedì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Genocentola e un buon ascolto alla nostra musica.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale Dono Svizzo di Formia GT, il 57enne autista del bus urbano della TP, che l'altra mattina alle 6.15 ha sbandato sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione, è precipitato in un terreno sottostante, causando la morte dell'88enne giminiano Filosa ed il ferimento leggero di un altro passeggero, pure lui già dimesso dal nosocomio formiano. L'autista di Itri si curerà a casa le fratture e le contusioni riportate nell'incidente, per le quali i sanitari hanno emesso una diagnosi di 30 giorni. È ancora sotto shock il conducente del bus. Non ricordo, ha detto agli inquirenti. Ho perso i sensi, mi sono sentito catapultato giù nel terreno sottostante senza accorgermene. È stato un momento terribile. Sono addolorato per il povero Gimino. Intanto la Polizia Stradale di Formia, intervenuta per i rilievi, prosegue nell'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. L'avvocato Gianfranco Testa, legale della società ATP che gestisce il servizio di trasporto urbano a Formia, ha dichiarato che l'azienda è vicina ai familiari della vittima dell'incidente e ai due feriti, cui fornirà il massimo del supporto. La società ha specificato che il bus era nuovo, con tutte le certificazioni di sicurezza, che il conducente ha una lunga esperienza. La nostra azienda, la nostra piccola comunità è sotto shock per questa immane tragedia, ha affermato il presidente della cooperativa ATP, Salvatore De Meo. Un'emozione diffusa in tutto il territorio formiano. L'altra sera, al termine della rappresentazione dello spettacolo della settimana del teatro amatoriale, è stato ricordato brevemente la vittima dell'incidente, Giminiano Filosa. Anche a Trivio, il centro socioculturale ha espresso la profonda emozione e solidarietà ai familiari della vittima, che era uno degli esponenti più attenti e soprattutto un portavoce delle tradizioni di Trivio, tra le quali quella dell'accensione del ceppo di Natale. I funerali di Giminiano Filosa in mattinata presso la chiesa di Sant'Andrea a Trivio. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia, in seguito ad un controllo ambientale del territorio e delle attività che possono comportare impatti ambientali, hanno accertato, in collaborazione con la polizia locale di Minturno, presso la sede operativa di una ditta del comparto lattiero caseario a Minturno, la presenza di uno scarico illecito e attivo di acque reflue industriali composte di acque di lavaggio e residui di siero di latte. I fluidi fuoriusciti dal cosiddetto troppo pieno di silos industriali venivano convogliati tramite una tubazione corrugata in una vasca a tenuta stagna interrata nel piazzale, successivamente immessi in modo stabile nella fognatura pubblica comunale mediante l'azionamento meccanico di una pompa sommersa, in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Constatata la flagranza dell'illecito, il presunto responsabile si è adoperato spontaneamente per il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione fisica della pompa sommersa dalla vasca di accumulo e all'occlusione permanente la condotta di adduzione tramite l'applicazione di schiuma poliuretanica espansa, interrompendo in tal modo lo sversamento fognario illecito. Espletata l'attività investigativa, i carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia hanno denunciato l'autorità giudiziaria e titolare, nonché legale rappresentante della ditta, per scarico di acque reflue industriali privi di autorizzazione. Il presunto responsabile dei fatti contestati, in caso di condanna, rischia la pena dell'arresto a 2 mesi o a 2 anni o l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle isole di Ponza e Ventotene negli ultimi 2 weekend con attività coordinata tra i militari delle locali tenenze, il gruppo di Formia e la sezione operativa navale di Gaeta del ROAN di Civitavecchia. L'operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra, rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in aree particolarmente interessate dall'afflusso turistico stagionale. In particolare continua l'attività di controllo contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con controlli rafforzati negli ultimi due fine settimana, che hanno interessato le aree di maggiore afflusso turistico e il porto d'imbarco di Formia, dove grazie alla sinergia con la squadra cinofili del gruppo di Formia sono stati individuati e sequestrati complessivamente 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 grammi di marijuana e 3 spinelli già confezionati con hashish, con la denuncia dei responsabili alle prefetture di residenza. Ulteriori controlli hanno riguardato imprese che operano nei settori dell'edilizia, del noleggio da diporto e della somministrazione di alimenti e bevande. È stato impiegato nello stesso periodo un consistente dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di Polizia del Mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicienti le due isole, controllando 34 imbarcazioni, identificando 100 persone ed elevando 30 verbali per violazioni principalmente di carattere amministrativo correlate al mancato rispetto delle norme previste dal codice della nautica da diporto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle incongruenze legate al possesso di natanti di pregio per individuare eventuali condotte elusive. Infine sono stati sequestrati a bordo di una unità da diporto 5 grammi e mezzo di hashish. 10 anni di cammino insieme. Oggi la chiesa di Gaeta abbraccia l'arcivescovo Luigi Vari al santuario della Madonna della Civita Itri. Alle 19 la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il santuario per una solenne celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 10° anniversario dell'inizio del ministero di Monsignor Luigi Vari nella chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno dello stesso anno a Valmontone. Nato a Segni 69 anni fa e ordinato sacerdote il 13 settembre 1980 e cappellano di Sua Santità nel 2003, Monsignor Vari successe 10 anni fa alla guida della diocesi di Gaeta a Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, dimissionario per limiti d'età. Dal 5 dicembre 2020 è membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Questo importante anniversario, sottolinea il vicario generale Monsignor Mariano Parisella, è per tutti i battezzati della diocesi un'occasione preziosa per riconoscersi chiesa. In questi 10 anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di Monsignor Vari, sempre illuminata dalla parola di Dio, di cui l'arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario. Le famiglie che sono in condizioni di fragilità potranno usufruire di ombrelloni e lettini gratuiti sulle spiagge libere del litorale minturnese. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune, che garantisce l'accesso libero alle spiagge di Scauria e Marina di Minturno per l'estate 2026. Coloro che sono interessati a partecipare all'avviso pubblico ed hanno i requisiti hanno tempo fino alle 12 di domani per poter ottenere il beneficio, che ha come obiettivo principale quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità. Questa iniziativa, spiega l'assessore ai servizi sociali Ilaria Pelle, rappresenta una scelta politica chiara dell'amministrazione comunale: garantire il diritto all'accesso al mare anche alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L'avviso pubblico si rivolge alle famiglie residenti nel comune di Minturno che siano già seguite ed in carico ai servizi sociali. Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo reperibile presso l'ufficio politiche sociali o scaricabile direttamente al sito istituzionale dell'ente. Dopo il potenziamento della rete di videosorveglianza è in corso una stretta contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche a fondi. Si tratta di una pratica spesso sottovalutata, commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, una pratica che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. È un fenomeno inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa. In 5 mesi sono stati 409 gli episodi di abbandono immortalati dalle videocamere, una rete all'avanguardia.

0: della definitiva unificazione nazionale. Introduce il presidente del Club Nautico di Gaeta, architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. Oggi si inaugura al centro Ithaca di Formia la 4 giorni di Ithaca Global Folk, la manifestazione promossa dal centro commerciale Ithaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l'incontro fra le tradizioni dei popoli attraverso il linguaggio universale del folklore. Oggi alle 17.30, alla cerimonia inaugurale, alla presenza del presidente dell'ente parco regionale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Ithaca, Nicola Luciano, e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione, valori che rappresentano il filo conduttore dell'iniziativa. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni, che inaugureranno il festival con uno spettacolo ricco di colori, musica e rievocazioni della tradizione locale. Prende il via domani a Gaeta Parole in Scena, la rassegna di incontri con gli autori promossa nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, un'iniziativa organizzata da Regione Lazio, Lazio Crea e IRL, Istituti Uniti del Lazio, con il patrocinio della città di Gaeta e la collaborazione di ATCL. 5 gli appuntamenti in programma tra letteratura, cinema, documentario e grandi protagonisti dello spettacolo, con ingresso libero. Domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, l'apertura della rassegna con lo scrittore Maurizio De Giovanni, in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Il città di Formia continua a recitare un ruolo da protagonista nel mercato dell'eccellenza. La società biancazzurra ha piazzato un altro colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di Antonio Pagliaroli, esterno offensivo classe 1993, che va ad arricchire un organico costruito per disputare un campionato di vertice. Giocatore di grande esperienza, Pagliaroli arriva a Formia dopo un percorso importante tra Serie C, Serie D ed eccellenza, portando in dote qualità tecniche, rapidità, fantasia e una spiccata capacità numerica nell'uno contro uno. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rappresenta un'arma preziosa per il sistema di gioco dell'allenatore dei biancazzurri Alessio Ciardi. L'esterno offensivo ritroverà proprio il tecnico con il quale ha condiviso l'ultima stagione all'Arce, culminata con il raggiungimento della finale dei playoff. A Formia ritroverà anche Vincenzo Bellante, altro recente acquisto biancazzurro, con il quale nel 2023 conquistò con la maglia del Terracina uno storico double, vincendo campionato e Coppa Italia di eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose. Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale Dono Svizzo di Formia GT, il 57enne autista del bus urbano della TP, che l'altra mattina alle 6.15 ha sbandato sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione, è precipitato in un terreno sottostante, causando la morte dell'88enne Gimignano Filosa ed il ferimento leggero di un altro passeggero, pure lui già dimesso dal nosocomio formiano. L'autista di Itri si curerà a casa le fratture e le contusioni riportate nell'incidente, per le quali i sanitari hanno emesso una diagnosi di 30 giorni. È ancora sotto shock il conducente del bus. Non ricordo, ha detto agli inquirenti, ho perso i sensi, mi sono sentito catapultato giù nel terreno sottostante senza accorgermene. È stato un momento terribile, sono addolorato per il povero Gimino. Intanto la Polizia Stradale di Formia, intervenuta per i rilievi, prosegue nell'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. L'avvocato Gianfranco Testa, legale della società ATP che gestisce il servizio di trasporto urbano a Formia, ha dichiarato che l'azienda è vicina ai familiari della vittima dell'incidente e ai due feriti, cui fornirà il massimo del supporto. La società ha specificato che il bus era nuovo, con tutte le certificazioni di sicurezza, che il conducente ha una lunga esperienza. La nostra azienda, la nostra piccola comunità è sotto shock per questa immane tragedia, ha affermato il presidente della cooperativa ATP, Salvatore De Meo. Un'emozione diffusa in tutto il territorio formiano. L'altra sera, al termine della rappresentazione dello spettacolo della settimana del teatro amatoriale, è stato ricordato brevemente la vittima dell'incidente, Gimignano Filosa. Anche a Trivio, il centro socioculturale ha espresso la profonda emozione e solidarietà ai familiari della vittima, che era uno degli esponenti più attenti e soprattutto un portavoce delle tradizioni di Trivio, tra le quali quella dell'accensione del ceppo di Natale. I funerali di Gimignano Filosa in mattinata presso la chiesa di Sant'Andrea a Trivio. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia, in seguito ad un controllo ambientale del territorio e delle attività che possono comportare impatti ambientali, hanno accertato, in collaborazione con la polizia locale di Minturno, presso la sede operativa di una ditta del comparto lattiero caseario a Minturno, la presenza di uno scarico illecito e attivo di acque reflue industriali composte di acque di lavaggio e residui di siero di latte. I fluidi fuoriusciti dal cosiddetto troppo pieno di silos industriali venivano convogliati tramite una tubazione corrugata in una vasca a tenuta stagna interrata nel piazzale, successivamente immessi in modo stabile nella fognatura pubblica comunale mediante l'azionamento meccanico di una pompa sommersa, in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Constatata la flagranza dell'illecito, il presunto responsabile si è adoperato spontaneamente per il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione fisica della pompa sommersa dalla vasca di accumulo e all'occlusione permanente della condotta di adduzione tramite l'applicazione di schiuma poliureteranica espansa, interrompendo in tal modo lo sversamento fognario illecito. Espletata l'attività investigativa, i carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia hanno denunciato l'autorità giudiziaria e titolare, nonché legale rappresentante della ditta, per scarico di acque reflue industriali privi di autorizzazione. Il presunto responsabile dei fatti contestati, in caso di condanna, rischia la pena dell'arresto a 2 mesi o a 2 anni o l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle isole di Ponza e Ventotene negli ultimi 2 weekend con attività coordinata tra i militari delle locali tenenze, il gruppo di Formia e la sezione operativa navale di Gaeta del ROAN di Civitavecchia. L'operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra, rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in aree particolarmente interessate dall'afflusso turistico stagionale. In particolare continua l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con controlli rafforzati negli ultimi 2 fine settimana, che hanno interessato le aree di maggiore afflusso turistico e il porto d'imbarco di Formia, dove grazie alla sinergia con la squadra cinofili del gruppo di Formia sono stati individuati e sequestrati complessivamente 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 grammi di marijuana e 3 spinelli già confezionati con hashish, con la denuncia dei responsabili alle prefetture di residenza. Ulteriori controlli hanno riguardato in imprese che operano nei settori dell'edilizia, del noleggio da diporto e della somministrazione di alimenti e bevande. È stato impiegato nello stesso periodo un consistente dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di Polizia del Mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicienti le 2 isole, controllando 34 imbarcazioni, identificando 100 persone ed elevando 30 verbali per violazioni principalmente di carattere amministrativo correlate al mancato rispetto delle norme previste dal codice della nautica da diporto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle incongruenze legate al possesso di natanti di pregio per individuare eventuali condotte elusive. Infine sono stati sequestrati a bordo di una unità da diporto 5 grammi e mezzo di hashish. 10 anni di cammino insieme. Oggi la chiesa di Gaeta abbraccia l'arcivescovo Luigi Vari al santuario della Madonna della Civita Itri. Alle 19 la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il santuario per una solenne celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 10° anniversario dell'inizio del ministero di Monsignor Luigi Vari nella chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno dello stesso anno a Valmontone. Nato a Segni 69 anni fa e ordinato sacerdote il 13 settembre 1980 e cappellano di Sua Santità nel 2003, Monsignor Vari successe 10 anni fa alla guida della diocesi di Gaeta a Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, dimissionario per limiti d'età. Dal 5 dicembre 2020 è membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Questo importante anniversario, sottolinea il vicario generale Monsignor Mariano Parisella, è per tutti i battezzati della diocesi un'occasione preziosa per riconoscersi chiesa. In questi 10 anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di Monsignor Vari, sempre illuminata dalla parola di Dio, di cui l'arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario. Le famiglie che sono in condizioni di fragilità potranno usufruire di ombrelloni e lettini gratuiti sulle spiagge libere del litorale minturnese. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune, che garantisce l'accesso libero alle spiagge di Scauria e Marina di Minturno per l'estate 2026. Coloro che sono interessati a partecipare all'avviso pubblico ed hanno i requisiti hanno tempo fino alle 12 di domani per poter ottenere il beneficio, che ha come obiettivo principale quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni condizioni di fragilità. Questa iniziativa, spiega l'assessore, i servizi sociali, Ilaria Pelle, rappresenta una scelta politica chiara dell'amministrazione comunale, garantire il diritto all'accesso al mare anche alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L'avviso pubblico si rivolge alle famiglie residenti nel comune di Minturno che siano già seguite ed in carico i servizi sociali. Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo reperibile presso l'ufficio politiche sociali o scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell'ente. Dopo il potenziamento della rete di videosorveglianza è in corso una stretta contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche a Fondi. Si tratta di una pratica spesso sottovalutata, commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, una pratica che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. È un fenomeno inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa. In 5 mesi sono stati 409 gli episodi di abbandono immortali dalle videocamere, una rete all'avanguardia in continua rotazione allo scopo di riprendere, analizzare e reprimere fenomeni ancora piuttosto frequenti e distribuiti sull'intero territorio comunale. Al Club Nautico di Gaeta si terrà domani alle 19 la presentazione del libro di Nicola Ancora, Il Repubblicano, Mazzini detenuto a Gaeta, Ali Ribelli Edizioni. Dialogherà con l'autore Mariano Nigro, direttore del Comitato Irpino dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Il saggio offre un ritratto umano e politico originale di Mazzini, in carcere nella fortezza di Gaeta nell'estate del 1870, alle soglie della definitiva unificazione nazionale. Introduce il presidente del Club Nautico di Gaeta, architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. Oggi si inaugura al centro Ithaca di Formia la 4 giorni di Ithaca Global Folk, la manifestazione promossa dal centro commerciale Ithaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l'incontro fra le tradizioni dei popoli attraverso il linguaggio universale del folklore. Oggi alle 17:30 alla cerimonia inaugurale, alla presenza del presidente dell'ente parco regionale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Ithaca, Nicola Luciano, e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione, valori che rappresentano il filo conduttore dell'iniziativa. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni, che inaugureranno il festival con uno spettacolo ricco di colori, musica e rievocazioni della tradizione locale. Prende il via domani a Gaeta Parole in Scena, la rassegna di incontri con gli autori promossa nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, un'iniziativa organizzata da Regione Lazio, Lazio Crea e IRL, Istituti Uniti del Lazio, con il patrocinio della città di Gaeta e la collaborazione di ATCL. 5 gli appuntamenti in programma tra letteratura, cinema, documentario e grandi protagonisti dello spettacolo, con ingresso libero. Domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, l'apertura della rassegna con lo scrittore Maurizio De Giovanni, in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda.
3: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

0: OK.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle forme alle ore 7 alle ore 8 e 10 all'appuntamento del suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 9 luglio 2026 alla chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe essere generale per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. ricordo, mercato settimana da Forum, mese di giovedì, in voce Gino Cintola con la valida e preziosa ossia del Catecustano. Siamo pronti alle letture 12 segni zodiacali, cominciando come sempre l'Ariete. Giove, il munifico, aumenta le occasioni per nuove conoscenze, dunque nuove opportunità e interessi. Dipenderà poi da voi a chi dare la preferenza. Dall'Ariete al Toro, per colpa della Luna e Scorpione opposta a Urano, che staziona il segno, sarete un po' irascibili e scontrosi. Non preoccupatevi, presto passerà. Cogliete l'occasione di appagare una vostra ambizione. Dal Toro ai Gemelli, prendetevi del tempo per discutere con un amico le vostre opportunità utili per la carriera, che grazie alla benevolenza di Giove vi sono state offerte. Con Nettuno quadrato siate previdenti e lungimiranti. Dai Gemelli al Cancro, ringraziate la Luna in Venere, complici se metterete in secondo piano l'attività con le vostre grane e lascerete il giusto spazio all'amore e alla convivialità. Dal Cancro al Leone, Giove vi sorride ma con Saturno contro, meglio controllare il progetto fin da piccoli dettagli, perché una negligenza verrebbe subito rilevata. Da Leone alla Vergine, la Luna e Venere oggi tifano per voi e vi renderanno appaganti nella vita sociale e affettiva. Avete il piacere di condividere momenti di spensieratezza. Bilancia, grazie a Mercurio, il vostro cielo, non sottovalutate il consiglio di una persona che sa vedere le cose da una prospettiva più ampia della vostra. Tralasciate le persone che hanno finalità diverse dalle vostre. Scorpione, la Luna è in congiunzione e bisticcia con Urano e Saturno. Anche se ce la mettete tutta, qualche piccola tensione in famiglia non riuscirete a schivarla. Sagittario, a causa di Marte in opposizione, fate attenzione a non rovinare l'intesa di coppia con un atteggiamento capriccioso ed eccessivamente pretenziato. Capricorno, i single con Venere Scorpione e Urano in Toro favorevoli vedranno finalmente la loro vita che prende una piega appassionante. Confronto con un amico per una questione di principio. Acquario, la Luna che si quadra a Saturno si diventerà a scombinarvi qualche piano, ma non riuscirà a farvi perdere la calma e la concentrazione. In amore desidererete davvero fare sul serio. Concludiamo lo scopo di oggi con i Pesci. Non impegnatevi in progetti non valutati a sufficienza, perché con Nettuno nel segno potrebbe rilevarsi con i piedi d'argilla. Chiedete un aiuto ad un amico. Niente imprudenza sulla strada e nello sport. Bene, tutto anche questo giovedì 9 luglio 2026 a Radio Forma, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani, il sole è già sorto alle 5.43, tramonterà alle 21.13, la luna calante si è già levata a mezzanotte 58, calerà nel pomeriggio alle 16.01. Diamo gli auguri a Lino Baffi che come 90 anni, a Adriano Panatta che come 76 anni, a Tom Hanks che come 70 anni. Qualche data da ricordare: 1962, Andy Warhol tiene la sua prima mostra alla Ferus Gallery di Los Angeles, espone le 32 tele dei barattoli di zuppa. La frase del giorno: la coscienza è come il solletico, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Invece i pensieri di questa mattina sono: e sempre i benefici mantengono gli amici, chi vuol vivere in pace ascolta, vede e tace. Anche se è bella la canzone, non la si canta tre volte. A Ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro e tutto per questo giovedì 9 luglio 2026 Radio Fama, l'appuntamento con il Soroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, ricordo mercato settimanale a Fomis di giovedì. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano,
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
0: Sono le 9:01.
6: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio. Nel 1879 il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968 e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: sun.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Bam bam, bambina.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.
3: Non è per niente divertente

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo con un incidente sulla via Pontina che sta creando disagi con code all'altezza del comune di Aprilia per chi sta raggiungendo Latina. A Latina poi nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, via dello Statuto e via Don Carlo Romagnoli nelle due direzioni. Poi code sulla Monti Lepini all'intersezione con la via Appia. Saliamo a Frosinone, si rallenta sulla Monti Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone Centro, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Caselina, qui nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala a seguire la campagna di sicurezza stradale.
2: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 2452. K2, il

0: convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto. Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale dello Svizzo di Formia GT, il 57enne autista del bus urbano della TP, che l'altra mattina alle 6.15 ha sbandato sulla strada provinciale per Castelnaurato e, sfondando il muretto di protezione, è precipitato in un terreno sottostante, causando la morte dell'88enne Gimignano Filosa ed il ferimento leggero di un altro passeggero, pure lui già dimesso dal nosocomio formiano. L'autista di Itri si curerà a casa le fratture e le contusioni riportate nell'incidente, per le quali i sanitari hanno emesso una diagnosi di 30 giorni. È ancora sotto shock il conducente del bus. Non ricordo, ha detto agli inquirenti, ho perso i sensi, mi sono sentito catapultato giù nel terreno sottostante senza accorgermene. È stato un momento terribile, sono addolorato per il povero Gimino. Intanto la Polizia Stradale di Formia, intervenuta per i rilievi, prosegue nell'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. L'avvocato Gianfranco Testa, legale della società ATP che gestisce il servizio di trasporto urbano a Formia, ha dichiarato che l'azienda è vicina ai familiari della vittima dell'incidente e ai due feriti, cui fornirà il massimo del supporto. La società ha specificato che il bus era nuovo, con tutte le certificazioni di sicurezza, che il conducente ha una lunga esperienza. La nostra azienda, la nostra piccola comunità è sotto shock per questa immane tragedia, ha affermato il presidente della cooperativa ATP, Salvatore De Meo. Un'emozione diffusa in tutto il territorio formiano. L'altra sera, al termine della rappresentazione dello spettacolo della settimana del teatro amatoriale, è stato ricordato brevemente la vittima dell'incidente, Gimignano Filosa. Anche a Trivio, il centro socioculturale ha espresso la profonda emozione e solidarietà ai familiari della vittima, che era uno degli esponenti più attenti e soprattutto un portavoce delle tradizioni di Trivio, tra le quali quella dell'accensione del ceppo di Natale. I funerali di Gimignano Filosa in mattinata presso la chiesa di Sant'Andrea a Trivio. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spinu Saturnia, in seguito ad un controllo ambientale del territorio e delle attività che possono comportare impatti ambientali, hanno accertato, in collaborazione con la polizia locale di Minturno, presso la sede operativa di una ditta del comparto lattiero caseario a Minturno, la presenza di uno scarico illecito e attivo di acque reflue industriali composte di acque di lavaggio e residui di siero di latte. I fluidi fuoriusciti dal cosiddetto troppo pieno di silos industriali venivano convogliati tramite una tubazione corrugata in una vasca a tenuta stagna interrata nel piazzale, successivamente immessi in modo stabile nella fognatura pubblica comunale mediante l'azionamento meccanico di una pompa sommersa, in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Constatata la flagranza dell'illecito, il presunto responsabile si è adoperato spontaneamente per il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione fisica della pompa sommersa dalla vasca di accumulo e all'occlusione permanente la condotta di adduzione tramite l'applicazione di schiuma poliuretanica espansa, interrompendo in tal modo lo sversamento fognario illecito. Espletata l'attività investigativa, i carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia hanno denunciato l'autorità giudiziaria e titolare, nonché legale rappresentante della ditta per scarico di acque reflue industriali privi di autorizzazione. Il presunto responsabile dei fatti contestati, in caso di condanna, rischia la pena dell'arresto a 2 mesi o a 2 anni o l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

0: La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle isole di Ponza e Ventotene negli ultimi due weekend con attività coordinata tra i militari delle locali tenenze, il gruppo di Formia e la sezione operativa navale di Gaeta del Roan di Civitavecchia. L'operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra, rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in aree particolarmente interessate dall'afflusso turistico stagionale. In particolare continua l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con controlli rafforzati negli ultimi due fine settimana, che hanno interessato le aree di maggiore afflusso turistico e il porto d'imbarco di Formia, dove grazie alla sinergia con la squadra cinofili del gruppo di Formia sono stati individuati e sequestrati complessivamente 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 grammi di marijuana e 3 spinelli già confezionati con hashish, con la denuncia dei responsabili alle prefetture di residenza. Ulteriori controlli hanno riguardato imprese che operano nei settori dell'edilizia, del noleggio da diporto e della somministrazione di alimenti e bevande. È stato impiegato nello stesso periodo un consistente dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di Polizia del Mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicienti le due isole, controllando 34 imbarcazioni, identificando 100 persone ed elevando 30 verbali per violazioni principalmente di carattere amministrativo correlate al mancato rispetto delle norme previste dal Codice della nautica da diporto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle incongruenze legate al possesso dei natanti di pregio per individuare eventuali condotte elusive. Infine sono stati sequestrati a bordo di una unità da diporto 5 grammi e mezzo di hashish. 10 anni di cammino insieme. Oggi la chiesa di Gaeta abbraccia l'arcivescovo Luigi Vari al santuario della Madonna della Civita Itri. Alle 19 la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il santuario per una solenne celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 10° anniversario dell'inizio del ministero di Monsignor Luigi Vari nella chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno dello stesso anno a Valmontone. Nato a Segni 69 anni fa e ordinato sacerdote il 3 settembre 1980 e cappellano di Sua Santità nel 2003, Monsignor Vari successe 10 anni fa alla guida della diocesi di Gaeta a Monsignor Fabio Bernardo Donorio, dimissionario per limiti d'età. Dal 5 dicembre 2020 è membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Questo importante anniversario, sottolinea il vicario generale Monsignor Mariano Parisella, è per tutti i battezzati della diocesi un'occasione preziosa per riconoscersi chiesa. In questi 10 anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di Monsignor Vari, sempre illuminata dalla parola di Dio, di cui l'arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario. Le famiglie che sono in condizioni di fragilità potranno usufruire di ombrelloni e lettini gratuiti sulle spiagge libere del litorale minturnese. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune, che garantisce l'accesso libero alle spiagge di Scauria e Marina di Minturno per l'estate 2026. Coloro che sono interessati a partecipare all'avviso pubblico ed hanno i requisiti hanno tempo fino alle 12 di domani per poter ottenere il beneficio, che ha come obiettivo principale quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità. Questa iniziativa, spiega l'assessore ai servizi sociali Ilaria Pelle, rappresenta una scelta politica chiara dell'amministrazione comunale: garantire il diritto all'accesso al mare anche alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L'avviso pubblico si rivolge alle famiglie residenti nel comune di Minturno che siano già seguite ed in carico ai servizi sociali. Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo reperibile presso l'ufficio politiche sociali o scaricabile direttamente al sito istituzionale dell'ente. Dopo il potenziamento della rete di videosorveglianza è in corso una stretta contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche a fondi. Si tratta di una pratica spesso sottovalutata, commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, una pratica che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. È un fenomeno inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa. In 5 mesi sono stati 409 gli episodi di abbandono immortalizzati dalle videocamere, una rete all'avanguardia in continua rotazione allo scopo di riprendere, analizzare e reprimere fenomeni ancora piuttosto frequenti e distribuiti sull'intero territorio comunale. Oggi si inaugura al centro Ithaca di Formia la 4 giorni di Ithaca Global Folk, la manifestazione promossa dal centro commerciale Ithaca in collaborazione con il Parco regionale dei Monti Aurunci, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l'incontro fra le tradizioni dei popoli attraverso il linguaggio universale del folklore. Oggi alle 17.30, alla cerimonia inaugurale, alla presenza del presidente dell'ente Parco regionale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Ithaca, Nicola Luciano, e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione, valori che rappresentano il filo conduttore dell'iniziativa. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni, che inaugureranno il festival con uno spettacolo ricco di colori, musica e rievocazioni della tradizione locale. Prende il via domani a Gaeta Parole in Scena, la rassegna di incontri con gli autori promossa nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, un'iniziativa organizzata da Regione Lazio, Lazio Crea e IRL, Istituti Uniti del Lazio, con il patrocinio della città di Gaeta e la collaborazione di ATCL. 5 gli appuntamenti in programma tra letteratura, cinema, documentario e grandi protagonisti dello spettacolo, con ingresso libero. Domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, l'apertura della rassegna con lo scrittore Maurizio De Giovanni in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda.
1: Radio Formia informa.
0: Il Città di Formia continua a recitare un ruolo da protagonista nel mercato dell'eccellenza. La società biancazzurra ha piazzato un altro colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di Antonio Pagliaroli, esterno offensivo classe 1993, che va ad arricchire un organico costruito per disputare un campionato di vertice. Giocatore di grande esperienza, Pagliaroli arriva a Formia dopo un percorso importante tra Serie C, Serie D ed eccellenza, portando in dote qualità tecniche, rapidità, fantasia e una spiccata capacità numerica nell'uno contro uno. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rappresenta un'arma preziosa per il sistema di gioco dell'allenatore dei biancazzurri Alessio Ciardi. L'esterno offensivo ritroverà proprio il tecnico con il quale ha condiviso l'ultima stagione all'Arce, culminata con il raggiungimento della finale dei playoff. A Formia ritroverà anche Vincenzo Bellante, altro recente acquisto biancazzurro, con il quale nel 2023 conquistò con la maglia del Terracina uno storico double, vincendo campionato e Coppa Italia di eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.

0: buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Straordinaria.
0: Special, no, special. La sigla parlava di Gianni Franchellino, special guest.
1: Ecco,
0: Sara Mastro Battista con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, a voi innanzitutto. Grazie
0: ben,
2: di questa ospitalità. Grazie.
0: Tu sei non ospite, ma sei parte della radio ormai da anni.
2: Grazie, è sempre un'emozione.
0: Grazie a te. Allora, niente, oggi abbiamo due piccole perle che poi sì, durante la trasmissione voi sicuramente apprezzerete.
1: Ecco, fra non molto abbiamo uno scrittore
0: che ci
1: ha pubblicato ultimamente uno dei suoi tanti libri, è molto interessante, quindi ne parleremo un po' con lui.
0: Con l'autore proprio, no?
1: Sì,
0: abbiamo l'autore non di persona, ma sicuramente al telefono.
1: A parte del Principato di
0: Teano, anche dall'altra parte. E poi, vabbè, abbiamo Sara che ci illustrerà l'altro ospite che verrà più tardi.
1: Perfetto,
0: va bene. Che altro dobbiamo dire?
1: Non lo so, sentiamo qualche cosa di musica nel frattempo.
0: Sì, vuoi subito la musica? Non mi fa dimenticare che devo dare le date del Jazz Teano Festival che inizia domani.
1: Sì, così diamo... chi lo hai detto? Non mi ricordami.
0: Ricordami. Tu ricordi a me, io ricordo a te.
1: Va bene. Andiamo avanti.

0: Allora, ho terminato il brano, ci siamo?
1: Sì.
0: Abbiamo qualche difficoltà a rintracciare lo scrittore.
1: Con le potenti mezzi
0: sicuramente si sarà addormentato all'ombra sotto l'albero.
1: Sì, questo caldo
0: Stiamo cercando freneticamente di venirne a capo, quindi appena possibile, okay. Quindi fra qualche secondo ripristineremo la linea.
1: Va bene. Sara, allora sì. Raccontaci un po', che cosa parliamo, di cosa parliamo poi più tardi?
2: Dunque, io oggi...
1: Intanto cominciamo ad annunciare.
2: Sì, cominciamo ad annunciare. Vorrei conoscere in maniera un po' più approfondita anche collega, ma soprattutto l'artista Annarita Colaianni, che dirige il coro popolare dell'auditorium del Parco della Musica di Roma, che mi ha affascinato. Io sono rimasta stregata da uno spettacolo a cui ho avuto onore di partecipare lo scorso weekend, e lo spettacolo di Ambrogio Sparagna, dove Annarita aveva un ruolo, insomma, di direttore del coro di canti popolari dell'auditorium di Roma, però un coro popolare di oltre, ma non voglio anticipare, voglio che poi sia lei a raccontarlo, però voglio dire che è stata una cosa, un'esperienza di forti emozioni che vorrei condividere, insomma, con i nostri ascoltatori, ma raccontato poi direttamente dalla voce di Annarita Colaianni. E adesso però abbiamo, credo tra poco, il nostro scrittore che ci racconterà del nostro territorio, e credo che sia anche questo un testo molto interessante che ci darà dei dettagli rispetto a quella che è la storia di Gaeta.
1: Ce lo facciamo raccontare da lui.

0: ecco, la virtù, la pazienza è la virtù dei forti,
1: dei forti.
0: O dei morti,
1: ma guarda che il caldo è che non fa funzionare i telefoni.
0: Madonna,
1: abbiamo problemi con i telefoni, ecco, qua, forse funziona.

0: Siamo riusciti finalmente. Che sudore, ragazzi! Che sudore, che sudata.
1: Abbiamo in linea il signor
0: Nicola Ancora.
1: Pronto?
0: Pronto, ci
2: pronto?
0: Senti?
2: Buongiorno.
1: Ci siamo riusciti finalmente.
0: Finalmente. Dove ti eri nascosto? Allora, c'è un motivo per cui sei in onda qui a Radio Formia, perché stai presentando il tuo ultimo libro, quindi sicuramente sarà il risultato di una ricerca storica. È nominato il repubblicano Mazzini detenuto a Gaeta, quindi è roba che interessa noi in maniera diretta nel Golfo. Non avendo letto il tuo libro, naturalmente non sappiamo di cosa tratta effettivamente, però conoscendoti sono sicuro che avrai approfondito molti aspetti di questo, di questa vacanza gaetana di Giuseppe Mazzini.
1: Ma poi vogliamo sapere anche perché hai scritto questo libro.
2: Eccoci qua, buongiorno innanzitutto agli ascoltatori di Radio Formia. Bene, Gaeta ormai è nota per le detenzioni, diciamo, eccellenti che ha avuto nella storia, ecco, non dimentichiamo pure quella di Kaplev e di Reder. Bene, questo libro nasce grazie a una documentazione che ho avuto modo di consultare all'archivio dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Una detenzione, quella di Mazzini, che non era la prima, perché Mazzini è stato rinchiuso anche a Savona tra il 1830 e il 1831, quindi la detenzione a Gaeta è stata la sua seconda reclusione in una fortezza, perché anche a Savona era rinchiuso in una fortezza. Lui è stato arrestato nell'agosto del 1870, quindi un bel po' di tempo fa, nientemeno a fare apposta anche una settimana di Ferragosto del 1870. Fu arrestato perché erano in atto dei preparativi per una congiura che doveva partire da Palermo per poi diffondersi in tutta Italia. Il motivo di questa congiura, di questa rivolta, era prettamente la presa di Roma, perché ecco, Mazzini fino all'ultimo non perse mai il desiderio di prendere Roma, di dare Roma in mano ai repubblicani. L'arresto fu un arresto preventivo, in quanto il governo non voleva che Mazzini, quindi i repubblicani tutti, prendessero Roma, e di conseguenza lo fermarono prima che ciò avrebbe avuto luogo. Lui fu arrestato a Palermo, come dicevo, il 13 agosto del 1870 e stette a Gaeta per circa 3 mesi, fino all'ottobre del 1870.
1: Quindi è stato recluso qui a Gaeta?
2: È stato recluso a Gaeta, esatto, prima alla fortezza, prima al locale Santa Maria nella fortezza di Gaeta e successivamente nel castello Angioino, dove lui conobbe anche molte guardie, ebbe modo di parlare anche con l'oste Lorenzo Gioia, perché prima a Gaeta c'era un albergo, il cosiddetto Albergo d'Italia, che riforniva Mazzini, e quindi durante la sua detenzione, vitto, quindi ecco, lui preparava i pasti per la detenzione di Mazzini. Poi quando fu liberato, parliamo del 13 ottobre del 1870, andò in questo Albergo d'Italia, che più o meno si trova verso Piazza Tranillo, a festeggiare la sua liberazione.
0: Se non sbaglio, vicino al bar Bazzanti,
2: esatto, proprio lì. Esatto. Proprio lì. Sì.
1: E poi una targa, mi ricordo che c'è una targa, mi ricordo di questa cosa, o no? Esatto. O di Garibaldi, una cosa del genere.
0: No, è proprio di Mazzini.
1: Di Mazzini.
0: Da
2: qualche parte anche c'è perché parliamoci, ecco, per tanti anni non si riusciva a trovare questa cera di Mazzini, ecco. C'è chi diceva che era in un'ala di un castello, chi in un'altra ala di castello, invece, ecco, grazie a questo lavoro. Infatti nel mio saggio riproduco anche una cartina del castello Angioino dove era rinchiusa, proprio dove c'era la cella di Mazzini. Tant'è vero che oggi anche il castello aragonese prende il nome, dove c'è il comando della Guardia di Finanza, prende il nome caserma Mazzini, proprio, sì. Esatto, proprio in onore al padre della patria.
0: Sarei molto curioso di vedere questa mappa per un semplice fatto, perché avendo frequentato il castello per molti anni,
1: non carcerato, ma controllore,
0: come controllore, e spesso e volentieri sta cella si spostava da sola, un po' di qua, un po' di là. E una cosa che ho notato però, caro Nicola, fammelo dire, mentre giù a Piazza Tranillo hanno messo questa targa in marmo, su non sono riuscito a trovare traccia di una targa che attestasse esattamente la cella di Mazzini. Adesso
2: sì, perché allora Francesco ti spiego tutto. Anticamente con Castello Angioino si indicava anche il Castello Aragonese, dove adesso c'è la Guardia di Finanza. Prima sì. Era chiamato Castello Angioino, tutti e due castelli erano chiamati esatto. Castello Angioino. Di conseguenza poi hanno cambiato Castello Aragonese, dove c'è la Guardia di Finanza, e Castello Angioino, dove c'è adesso l'università. Ecco, non è visitabile la cella di Mazzini e si trova circa 64 metri sul livello del mare, uh-huh. Lato nord.
0: Sì.
2: Quindi per questo ecco non è stata mai, diciamo,
0: beh, però tu l'hai specificata sulla mappa.
2: Esatto, sì, l'ho specificato, l'ho indicata e l'ho riprodotto anche nel libro.
0: Mi hai messo
2: sì.
0: Sta curiosità addosso appena andato a casa, già lo no, devo prendere sì, prima il libro.
2: Perché anche io ricordo, no, che quando ho visitato il Castello Angioino, quello che oggi è chiamato Castello Angioino, si diceva che ci fosse una targa con la cella di Mazzini, però no, ecco, non risponde al vero, quindi sì. Quella dove c'era la targa, che poi non c'è più, è scomparsa.
1: Benissimo, senti, ascolta, ecco. Allora parliamo un attimo pure di te. Questo che è il primo saggio che tu pubblichi?
2: No, questo è il terzo saggio, ecco, il, secondo Gaeta, cosa... sì, il secondo su Gaeta, perché il primo riguarda il bagno penale, quindi sì. La detenzione sì. Settecentesca e ottocentesca dei rei comuni, quindi quando il castello di Gaeta era anche bagno penale. Tant'è vero che Mazzini ogni tanto, quando si affacciava dalla finestra, scorgeva qualche forzato, come erano chiamati all'epoca i rei comuni. Tant'è vero che loro avevano questa voglia di vederlo e lui a stento li salutava. C'è da dire che abbiamo anche, grazie, io ho questa ricostruzione della detenzione di Gaeta, della detenzione di Mazzini a Gaeta, è stata possibile anche grazie ai telegrammi che il sottoprefetto di Formia inviava al prefetto di Caserta e a sua volta il prefetto di Caserta al prefetto di Napoli. Poi ci sono anche degli scambi con il ministro dell'interno Lanza, che al tempo era anche presidente del consiglio, quindi Giovanni Lanza, che fu, diciamo, uno dei promotori del suo arresto, perché ecco, la monarchia non voleva assolutamente che a prendere Roma fossero i repubblicani, ma dovevano essere loro i monarchici. Tant'è vero che poi quando
0: No, scusa Licona, non mi sì. Leggere il tuo libro, sennò io va a finire che non lo leggo. Stai facendo una descrizione così minuziosa che praticamente è come se stessi leggendo il libro.
1: Che a proposito, dove lo troviamo il libro? In tutte le librerie.
2: In tutte le librerie, esatto. Librerie anche
1: se c'hanno dei canali particolari.
2: Gaeta, sì, Mondadori, Feltrinelli.
1: Benissimo.
0: Ma se non sbaglio anche su Amazon.
2: Spesso esatto, volentieri, anche
0: sì, bene. Ma puoi continuare, scusami l'interruzione.
2: No, tranquillo, Francesco. No, dicevo, lui arrivò proprio il 13 agosto del 1870 a Gaeta con una pirofregata, la Ettore Fiera Mosca. E lui, come dire, le prime settimane è stato rinchiuso in un locale che si chiamava la Fortezza Santa Maria, per poi essere trasferito al Castello Angioino. Diciamo, anche su questo il comandante della fortezza, all'epoca c'era un comandante della fortezza e un comandante del presidio totale di Gaeta, diciamo, fu criticato, perché nel locale Santa Maria, dove i primi giorni era rinchiuso Mazzini, c'era anche un comandante dell'artiglieria, dell'arma artiglieria, e di conseguenza non era, come dire, compatibile con la dimensione quella di Mazzini. Diciamo che lui, ecco, vi do una chicca, niente prima, lui fumava sigari tutto il giorno, fumava sigari Cavour, anche sigari sigari Cavour sono quei sigari, insomma, piemontesi,
0: si e fumava i piemontesi mattina. Insomma, ci fumava,
2: sì, quelli sì. Piemontesi, sì, li preferiva a quelli fiorentini, Francesco, perché erano meno ricchi di nicotina, no? Uh-huh. Rispetto, cioè, avevano un processo particolare di lavorazione e toglieva alla foglia tabacco meno nicotina, rispetto al sigaro fiorentino. Sì. Poi ogni mattina leggeva un canto di Dante, quindi ecco, lui iniziava la mattina con un canto della Divina Commedia, con il suo sigaro, con il suo caffè, aveva una macchinetta proprio per farti il caffè.
0: Alla napoletana.
2: Tipo moca. Sì, una classica napoletana.
0: Alla borbonica.
2: lo faremmo arrabbiare.
0: Senti, Nicola, scusami se ti interrompo. Sì. Volevo solamente, perché mi è rimasto in testa questo particolare che ho letto da qualche parte, adesso non so più dove, sì. Che praticamente durante la sua detenzione qui a Gaeta Mazzini, Giuseppe Mazzini, prese molto amicizia con il comandante del presidio.
2: Esatto,
0: della
2: sì, con il comandante Perotti.
0: Ecco, allora che cosa è successo? Quello che ho potuto leggere io, che gli era entrato talmente in simpatia che gli aveva lasciato come detenuto un largo spettro di azione. Quindi praticamente qualcuno ha detto che lo vedevano pure in giro per Gaeta. Dopodiché arrivò a Napoli questa notizia e il comandante ebbe il cosiddetto cazziatone, cioè gli ricordavano che quello non è un amico, ma sì, un detenuto.
2: Sì, no, ma guarda Francesco, che addirittura il comandante generale di Napoli, addirittura quando fu liberato Mazzini e sapeva di questo, diciamo, affinità, di questa amicizia con il con Perotti, lui volle sapere tutti i militari che erano presenti ai festeggiamenti all'Albergo d'Italia con Mazzini, perché insomma Perotti era, ma non solo Perotti, attenzione, perché c'era anche un altro militare, il De Bartolomeis, che era il comandante dell'artiglieria, la cui moglie era niente di meno la figlia di un patriota che ha combattuto durante le 5 giornate di Milano.
0: Guarda, vabbè, che una valanga di notizie.
1: No, io volevo dire una cosa, non dire più niente, cioè comprate il libro e leggetelo.
2: Però ecco, è vero, però si era, ma poi parliamoci chiaro, un detenuto come Mazzini, ma anche poi come sarà Kapler, tanti anni oppure per tanti mesi erano detenuti particolari, quindi si creava un legame, no?
0: Certo,
2: con
0: certo.
2: Il comandante, quindi era anche secondo me una formazione professionale.
0: Scusami se ancora una volta ti interrompo,
1: mancano pochi minuti,
0: quindi devo solamente ricordare a tutti quanti, a tutti voi, che questo libro sarà presentato domani 10 luglio alle ore 19 presso il Circolo Nautico in piazza Carlo III a Gaeta, quindi accorrete tutti quanti numerosi, perché come vedete Nicola è un fiume in piena, cioè c'ha delle notizie incredibili, strabilianti, diciamo. Quindi noi adesso ti rimandiamo a questo appuntamento, ripeto,
2: sì, domani, domani alle 19
0: al Circolo Nautico Piazza Carlo III per la presentazione del libro Il Repubblicano, sottotitolo Mazzini detenuto a Gaeta,
1: che è molto interessante,
0: scritto dall'esimio ancora Nicola,
1: di cui aspettiamo la pubblicazione del quarto
2: edizione
1: libro.
2: Ali Ribelli, ti aspetto domani, Francesco,
0: è al forno, va bene. Senti, allora io passo a salutarti, a ringraziarti per questo tuo intervento.
2: Grazie Radio Forno per aver dato eco alle mie ricerche.
1: Ecco, aspettiamo allora la tua prossima pubblicazione,
2: ce lo fai sapere,
1: noi sicuramente la diffonderemo, insomma, capito?
0: Va bene.
2: Perfetto, grazie
0: ciao,
2: mille,
0: buona giornata,
2: e buona permanenza agli ascoltatori.
0: Grazie.
2: Buona giornata. Grazie.

0: Ed eccoci di nuovo qua in studio. Approfitto di questa piccola pausa per Rino Sara per dare notizia del Jazz Festival Teano, che inizierà il giorno 10 alle ore 20. Ci saranno Fabrizio Di Vaios, un sestetto. Poi ci sarà Michele Marini, che è un trio, quindi questi
1: sono uguali a noi.
0: Morge, poi è un Nexus, che è un quartetto.
1: Sempre un compito di matematica, sì.
0: E Albano Petraglia, che è un uno
1: non c'è, no?
0: Non c'è. Vabbè, poi c'è l'11 luglio invece abbiamo l'11 luglio abbiamo Antonio Sanchez Quintet.
1: Scusate, questi qua tutti insieme si mettono a cantare.
0: Poi c'è Antonio Sanchez.
1: Ecco, hai visto, abbiamo beccato uno.
0: Non funziona? 9.
1: No. Ecco. Segnale.
0: Poi il 12 luglio abbiamo Marco Tulli Varella, duo. Questo è un duo, Rino. Sei contento?
1: Questo è un duo. Sì, sì, questo è, allora abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5. È un'orchestra di 200 persone.
0: Io vi consiglio di andare al teatro a Teano, Jazz Festival di quest'anno, che non so quale edizione è, però so che è da parecchi anni che la fanno.
1: Mi sento un attimo, così vediamo.
0: Ti lascio il sudore. Sì, sì. Sudato.
1: Sembra la fontana di Trevi, sto sudando pure l'acqua.

0: E rieccoci qua in linea nello studio rosso di Radio Formia.
1: Rosso sudore.
2: Chissà perché poi questo studio è sempre stato rosso. Io non l'ho mai capito. È un colore forte, no?
0: Forse questo era quello più.
1: Guarda, era un colore avanzato.
0: Sara, allora
2: sì.
0: Dimmi.
2: Allora, oggi
0: chi
2: abbiamo il secondo ospite. Abbiamo Annarita Colaianni, che saluto. Buongiorno.
3: Buongiorno
2: Annarita. Benvenuta. Allora, è la direttrice del coro popolare del Parco dell'Auditorium di Roma, che mi ha regalato delle emozioni fantastiche, per questo oggi è qui con noi per raccontarci un attimo lo spettacolo che io ho visto, ma anche ciò che a breve sarà possibile assistere che nel territorio, mica di Formia però.
0: Dove?
2: Bisogna viaggiare, bisogna muoversi, perché Annarita è internazionale.
0: Ci fa piacere.
2: Sì, e ce l'abbiamo qui di Formia. Allora, innanzitutto Annarita, è vero che ho detto che sei la direttrice del coro popolare dell'Auditorium di Roma, ma vorrei sentire da te un piccolo riassunto della tua storia, no? Perché io ho letto delle cose meravigliose in rete.
3: Addirittura
2: musicologia, canto lirico, canti popolari, cioè.
3: Beh, sì, fa parte un po' del mio passato, della mia formazione. Sono un'ex studentessa del grande Diego Carpitella, che è stato uno dei padri della nostra etnomusicologia, quindi la disciplina che si occupa delle tradizioni popolari, musicali, italiane, ma anche di tutto il mondo. Quindi, diciamo, come venivo da studi di musica classica in conservatorio, mi sono diplomata in canto, ho studiato chitarra, composizione, però poi dopo, quando mi sono iscritta all'università, naturalmente mi si è aperto un mondo di suoni, di culture, ma anche nostrane, diciamo, italiane, che soprattutto a volte chi vive in città, insomma, non conosce, se non ha delle radici profonde in qualche territorio, insomma. E quindi, diciamo, mi si è aperto un mondo che mi ha messo anche un po' in crisi, ma allo stesso tempo naturalmente mi ha dato un po' la possibilità di esplorare nuovi mondi sonori.
2: E a noi ci fa piacere, perché ci regali delle emozioni fantastiche.
0: Che Sara mi ha raccontato che è stato uno spettacolo bellissimo.
2: No, favoloso.
0: Però,
2: stellare.
0: Mi dispiace non aver assistito, però non mancheranno occasioni.
2: Ma questo spettacolo, lo vogliamo dire come si chiamava e se poi ci sarà occasione di rivederlo?
3: Allora, lo spettacolo ha un titolo molto semplice: Ballo. Noi lavoriamo in auditorium al Parco della Musica con questo progetto dell'Orchestra Popolare diretta ad Ambrogio Sparagna. Ormai sono 20 anni, quindi, diciamo, quello che Sara appunto dice ha visto è favoloso, comunque è anche il frutto di tanti anni di lavoro.
2: E certo, di esperienza.
3: Di incontri, di esperienze, a parte, va bene, di Ambrogio anche più di 20 anni. Per il coro che io dirigo, effettivamente, insomma, c'è stata una crescita, un'evoluzione notevole, perché forse si pensa che la musica popolare sia una semplice, abbordabile, eccetera, ma
2: vero.
3: Noi facciamo uno studio molto profondo sui contesti culturali, sulle lingue, e quindi, diciamo, penso che questo poi venga restituito anche quando facciamo i
2: assolutamente
3: concerti.
2: Annarita, ti dico che alcuni amici non sono venuti perché hanno sentito dire canti popolari e dicono: no, vabbè, ma noi amiamo più un altro genere musicale. Si sono persi veramente qualcosa di grandioso, e infatti poi adesso tu ci racconterai quando ci sarà il prossimo evento, perché io invito anche i nostri concittadini del Golfo venire, magari facciamo una spedizione, organizziamo un pullman come si faceva una volta quando si andava allo stadio ai concerti. Scusate, ma le agenzie le vogliamo un attimo risvegliare
3: nel nostro
2: territorio.
3: Vi posso dare già una prima data, perché gli appuntamenti di Auditorium sono 5 all'anno, tematici.
2: Sì.
3: Uno già ce l'abbiamo il 31 ottobre, che si chiama Ottobrada, e che include anche il premio Gabriella Ferri, perché
2: bellissimo,
3: con lei alla musica romana e dintorni. E poi c'è quello proprio, il primo, sì, da cui è partito tutto, che si chiama Chiara Stella, che si fa 5-6 gennaio, tra l'altro sono pomeridiani e quindi molto comodi. Poi ce n'è uno da carnevale, questa è una data mobile, però insomma è dedicato alle tradizioni del carnevale, addirittura si fa la mattina anche, quindi ancora più comodo. C'è il 1° maggio, canti di lavoro sociali.
2: Bello.
3: E poi appunto si arriva a ballo, che è il concerto estivo in cavea, un'esplosione, come avete visto, di danza, di gioia, di bellezza.
2: Ma diciamo qualcos'altro di questo ballo, diciamo qualcos'altro, perché veramente io ho visto.
0: Non è solo musica.
2: Non è solo musica. Diciamo. Allora, c'erano, da quello che ho capito io, due corpi di ballo importantissimi. Io ricordo dei nomi adesso che erano presenti. Innanzitutto lo spettacolo di Ambrogio Sparagna, diciamolo, e adesso poi ci parlerai anche un po' di Ambrogio Sparagna, che speriamo di avere come ospite, magari la prossima settimana, se lui ci può dedicare del tempo, sia in diretta telefonica come oggi o in presenza, vediamo se ci concede un'intervista.
3: Come
2: e
3: no?
2: Comunque lo spettacolo di Emanuela Bianchini, Bula Sungani, e questi sono i nomi che io ho, ho segnato, ma c'è anche Ilenia, di cui non ricordo il cognome, e comunque devo dire, due corpi di ballo pazzeschi, un coro popolare di 62 persone,
3: sì,
2: 62 coristi, li ho contati a uno a uno, perché a un certo punto le emozioni erano tali, ho detto no, io qui devo cominciare a capirci qualcosa, e 20 anni, mi vergogno veramente di non esserci stata prima, chiedo scusa veramente, perché ma cioè non è mai tardi, non è mai troppo tardi.
3: Certo.
2: E quindi questo, c'è stata una commissione, un'unione tra la musica di Ambrogio Sparagna, i canti, sì, del coro, i balli, con delle tempistiche, delle sincronie di un livello sofisticato, che ci ha trasmesso gioia. Noi abbiamo trascorso una serata in gioia, quindi
3: sì, anche noi
2: energia,
3: che eravamo sul palco,
2: ecco,
3: quindi insomma è una gioia condivisa. Le due compagnie sono, una si chiama Physical Dance,
2: sì,
3: appunto diretta da Mula Sungani e da Manuela Bianchini, e l'altra è un'altra compagnia che fa urban dance.
2: Ah, ecco.
3: E quindi abbiamo fuso questi linguaggi, diciamo physical dance viene insomma, come avete visto, proprio mette in evidenza questi corpi anche quasi proprio naturali,
2: ma si danzavano in aria, sì, cioè voglio dire
3: appunto,
2: sopra elevati dal piano terreno, no?
3: Sì, infatti.
2: Sembrava quasi un messaggio divino, ecco.
3: Urban dance, questi ragazzi con questa energia pazzesca, e abbiamo trovato che questo loro modo di interpretare i ritmi tradizionali, tarantelle, tamburiate, sia proprio efficacissimo. È un linguaggio, come dire, quando uno dice il corpo, la musica, sono linguaggi che si parlano in maniera naturale proprio.
2: Sì, sì, sì. Non abbiamo niente da far sentire in questo momento, però ci organizzeremo per quando, sì, per la prossima intervista.
3: Va bene.
2: Ascolta, io volevo chiederti anche una cosa relativamente a uno spettacolo che ci sarà a breve a Terracina, ed è uno spettacolo, credo che tu faccia, che è di Ambrogio Sparagna, credo sia,
3: sì,
2: lo spettacolo, sì, giusto?
3: Sì, penso. Correggimi. Avrete notizie a breve, perché credo si farà insomma una conferenza stampa. Comunque sono vari appuntamenti tra luglio e agosto.
2: Qui nel nostro territorio?
3: A Terracina.
2: Terracina, perfetto.
3: Però vari appuntamenti, adesso non ho il dettaglio.
2: Il programma, va bene.
3: Il programma, però so che a breve dovrà insomma uscire qualche informazione, spettacoli dove partecipa anche Maurizio Stammati, insomma vari musicisti, quindi ci sono diversi appuntamenti, ecco.
2: Bene, mi fa
3: potrà essere più preciso.
0: Nella nostra zona, il più vicino è Terracina.
3: Per il momento che io sappia, per il momento, sì. Sì.
0: No, vabbè, era per informare qui nel golfo, insomma, se c'era qualcosa nelle varie iniziative che ci stanno.
3: Altre date, poi certo, se avete l'occasione di parlare con Ambrogio, diciamo queste le, quelle che mi riguardano anche con più vicino.
2: Perché poi tu canti anche sul...
3: Abbiamo un progetto su San Francesco, sul cantico delle creature, esatto, che stiamo portando in giro già, insomma, da un paio d'anni, dove c'è

0: spettacolo del Cantico delle Creature che ci sarà a Caorle anche in Veneto, così mi avevi,
1: sì,
0: mi avevi detto.
1: Andiamo,
0: no?
1: Anche al Sacromonte di Varese.
0: E anche al Sacromonte di Varese. Sì. E io leggo questa frase che ho trovato in rete. Il canto delle creature è un viaggio poetico musicale sulle orme di Francesco e del suo cantico, quel testo che il poeta santo e giullare scrisse in tre momenti della sua vita, concludendo poco prima della morte, ed è la sintesi semplice e profonda della sua visione del mondo. Ma qui stiamo andando su altre sfere, insomma. E io sono rimasta molto affascinata da alcune cose che ha detto Ambrogio sul palco, che ci praticamente ci fanno passare come un proiettile alla velocità della luce dalla città stressante, oramai diventata sempre vissuta di corsa, no? In fretta, in un ambiente naturale. In un ambiente dove la natura la fa da padrona e dove noi ci sentiamo sereni, in armonia con ciò che ci circonda. Ecco, questa è l'immagine poi che è venuta fuori dallo spettacolo, nonostante la potenza, l'energia, ma c'è questo retroscena di un ideale, no? Della vita in armonia con la natura, che è tutto il contrario poi di ciò che noi facciamo nella nostra quotidianità. Quindi certo, veramente grazie di queste di tutte queste cose che poi i giorni successivi allo spettacolo sono tornati alla mente anche
2: ci hai pensato.
0: No, ma credimi, sono rimasta, io seguo molto vari concerti di vario genere musicale, non sto, diciamo, non ne voglio citare uno a caso. Quindi devo dire, quando provi delle emozioni forti, profonde, ma poi anche quando gli autori, gli artisti esprimono dei concetti filosofici molto particolari in questo momento storico, dove siamo tutti proiettati sulla tecnologia, sugli algoritmi che noi impropriamente definiamo intelligenza artificiale, sul fatto che i bambini trascorrono il loro tempo sui cellulari, distruggendo tutte le possibilità di crescita neuronale, noi lì torniamo all'essere umano.
1: Certo, ecco, sì, il nostro, effettivamente è una proposta proprio di umanità da tutti i punti di vista. La musica è potentissima in questo senso. Tante volte prima dei concerti, proprio, diciamo, dimenticate per queste due ore veramente tutti i problemi che ci affliggono, insomma, veramente godiamoci un momento di grande umanità, solidarietà. Ancora l'uomo è questo, insomma, quindi ci dobbiamo credere.
2: Meno male che c'è qualcuno che ci aiuta in questo, dai.
0: Va bene, dai, magari la prossima volta ci organizziamo con qualche pezzo musicale alternare alle nostre chiacchiere. E io ti ringrazio veramente a nome di tutti per essere stata qui con noi, per averci fatto scoprire un qualcosa di nuovo, no? di insolito per me.
2: Per me, per poi magari anche per gli ascoltatori che ci stanno in questo momento ascoltando, ripeto, è bene informare di queste cose, no?
0: Sì,
2: perché
0: sì, magari
2: le persone non le sanno,
0: esatto.
2: Va bene.
1: Grazie a voi e buon proseguimento di giornata. Viva Radio Formia, io sono molto affezionata perché in passato mi è capitato altre volte di venire in studio e quindi
2: e ci fa sempre piacere.
1: Grazie a voi.
2: Qui i microfoni sono aperti. Va bene.
1: Benissimo. Grazie.
0: Grazie.
1: Ciao, buona giornata. Un grande saluto a tutti.
0: Grazie, Nalida, buongiorno.
1: Arrivederci.

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: Simone
1: Rigaldo.
2: Tanto per cambiare.
3: Sogno una spiaggia dorata dell'acqua azzurra.
1: Acqua chiara.
3: Sì, le vacanze. Allora, adesso
0: parliamo di vacanze.
3: Innanzitutto, dove avete progettato di trascorrere il mese di luglio? Poi parleremo di agosto, ma intanto luglio, cosa farete a luglio?
2: Ma è una domanda da fare a noi. Vabbè, io già ce l'ho il programma. La settimana prossima sono a bordo di un vascello come lavapiatti filippino.
3: Vedi?
2: L'ultima ora, mozzo.
0: La vacanza, però devi lavorare.
3: Devo
2: specialmente lavorare. Vacanza non lo so se la vedrò mai.
3: Sull'isola d'Elba, fantastico. Ma c'è posto in barca? Serve qualche altro mozzo o qualche altro lavapiatti?
2: Diciamo, per il momento ci sono posti.
3: Almeno
2: devi trovare una mano.
3: Certo.
0: Io invece aspiro ad andare al fresco in montagna.
3: A quale montagna pensi?
2: Dimmi.
0: Più alta possibile.
2: Redentore.
0: Ma già là sta fresco.
2: Monte Ruazzo, come si chiama?
0: Montaltino.
2: Il famoso Montaltino.
0: La nostra
2: Ducato.
0: Bene. Lei è viaggiatrice.
3: Allora, quest'anno devo dire non ho ancora progettato nulla, però tu sì, poi io sono
2: non ho
3: problemi a dirlo. Di solito lo dico al ritorno, perché siccome faccio viaggi un po' particolari, lo dico quando torno.
0: È viaggiatrice
3: tosta, diciamo.
0: Io non lo volevo dire, l'hai detto tu.
3: Mi è fatto venire in mente un viaggio in montagna bellissimo che ho fatto un po' di anni fa insieme ad un'altra amica sempre del territorio, ed era un viaggio sull'Himalaya. Siamo stati praticamente al confine tra l'India e la Cina a quasi 5.000 metri per pochi minuti, e poi siamo scesi a 3.500, perché io stavo rischiando proprio di lasciarci le penne. Ho avuto mal di montagna proprio. Non sapevo di soffrire di questa cosa, però sono salva, sono tornata viva. Ma al di là di questo, colori strepitosi, degli azzurri che sono più blu dell'azzurro, il deserto in altissima montagna, i cammelli. Ho fatto il primo giro in cammello lì sulle montagne di Himalaya, perché i cammelli non puzzano lì. Delle cose pazzesche, veramente. In lontananza c'erano i ghiacciai e noi invece eravamo qui su questo deserto di sabbia con questi cammelli. Io non sapevo nemmeno dell'esistenza di queste situazioni.
0: Ma a parte questi bellissimi paesaggi che tu descrivi, eccetera, io andrei in questi posti. A me piace andare lì e assaggiare il cibo. Se vado in un posto, devo assaggiare quello che mangiano loro.
3: Sì.
0: Non mi posso mangiare i spaghetti.
2: Che cosa hai mangiato lì?
3: Abbiamo mangiato. Ma è tutto base carne e verdure. Verdure loro. Ma scordatevi il pesce, ma scordatevi proprio la cucina occidentale, tutto un altro modo di cucinare, tra l'altro molto speziato per motivi igienici, quindi per assicurare che non ci sia una diffusione batterica vengono utilizzate molte spezie,
2: certo.
3: E poi carni arrosto di vario tipo, dalla pecora al montone, ma anche la capra e carni anche di pollo, però con dei sapori che io non so descrivere, sono un mix di spezie, no? Che avvolgono
0: No.
3: E poi le verdure tagliate piccole, che dico, ma la forchetta come facciamo a usarla? Perché serve quasi un cucchiaio per come le sminuzzano. Tutte cose di questo tipo.
2: Anche quella,
0: certo.
2: E noi siamo abituati a provare.
0: Prima che finiremo la nostra strada.
3: Non dite così.
0: L'altro giorno mi hanno fatto una metafora della vita, no?
3: Sì.
0: Tu prendi un metro. Misura fino a quando sei arrivato, quello che ti rimane è quello che sta appresso. Quindi
3: Allora, vabbè, io
0: pensateci,
3: ho preso quello che ci rimane.
2: A me arriva fino a 2,5 metri.
3: Bravissimo. Questa è la filosofia giusta.
2: Fino a 2,5 metri arriva.
0: Bravo, bravo.
2: Aspetta, 2,5 metri, punto.
0: Presto ancora.
3: Dobbiamo goderci ogni giorno, cioè, nel miglior modo possibile, ogni momento. Ogni momento.
2: Il mio motto è cogli l'attimo. Cogli l'attimo, assolutamente. Perché
3: musica,
2: è passato quella.
3: Gioia, sorriso, sorridiamo a tutti. Sorridiamo a tutti, perché la gioia la possiamo trasmettere anche da lontano.
2: Sì, certo.
0: Sentiamoci una pausa.
2: Trasmettiamo un po' di gioia.

0: Ed eccoci qua, ci siamo, stiamo facendo una bella chiacchierata tra di noi mentre ci ascoltavamo la musica.
1: Stavo cercando di riparare il microfono.
0: Sì, a martellate, va bene.
2: E invece
0: ci avviamo verso la conclusione del programma.
2: Ah già, che peccato.
0: Troppo tempo.
2: Guarda, io
0: sì, oggi è stata una bellissima trasmissione. Pacata.
1: Aspetta che posso
0: chiudi sto martello. Sara, allora
2: stavamo parlando del blu del cielo azzurro dell'Himalaya, ma mi è venuto in mente adesso proprio mentre voi stavate parlando un altro blu particolare, che è il blu del lago Tsumoriri, che vi invito a cercare su internet, che è proprio un lago che si trova su nell'Himalaya, nella zona dove sono stato in questa regione. E da quel blu fantastico, profondo, io andrei ad un altro profondo blu che si chiama Le Grand Bleu, che è il titolo di un grande film che stasera sarà proiettato presso Vela Viva di Vindicio, ed è organizzata parte di una segna organizzata dal nostro grande professor Giunta, che da 20 anni, mi stavi dicendo, sì, organizza questa rassegna cinematografica. Io ho visto qualcosa negli anni, sì, ma c'è una chicca che tu adesso ci devi raccontare rispetto a questa rassegna. Cioè, va bene, me l'hai appena detta tu, adesso tu terrore, ansia. E praticamente che il professor Giunta ha fatto una selezione, sì, andando a scegliere,
0: ecco, le vecchie, tutte le annate delle edizioni che ha fatto, perché ogni anno c'era un tema. Il western, tranne il gialli, eccetera. Quest'anno invece ha scelto il miglior film di tutte e 20 le edizioni, ha un sunto delle, un collage delle edizioni passate. Va bene.
2: Dobbiamo dire che questa rassegna è gratuita.
0: Sì, è aperta a tutti.
2: È aperta a tutti, quindi è sufficiente andare verso Vindicio. Si cammina, sì, si passeggia, si fa la camminata serale, poi ti fermi a Vela Viva, scendi e vai a vedere il film.
0: Approfittate anche perché il parcheggio non si paga.
2: Sì, esatto.
0: È gratuito, ancora gratuito, quindi potete parcheggiare tranquillamente.
1: Non lo dire di nuovo perché già ci stanno pensando.
0: Lo sanno tutti che in questo periodo è gratuito ancora.
1: Oltre a vedere un bel film, uno si gode il fresco della sera, lo spettacolo del golfo anche.
0: Anche, certo.
2: Dai, allora abbiamo anche il cinema, abbiamo tutto a Formia, la musica, i grandi artisti, gli scrittori, grandi scrittori, musica.
0: Ieri c'è stato il vice sindaco qui a Formia, a Radio Formia, con Iaia, e ha illustrato un cartello di eventi che faranno a luglio e agosto.
1: Come gli scorsi anni.
0: Ma no, uno al giorno, non c'è tempo di annoiarsi, ecco, questo voglio dire.
1: Però quindi c'è scelta.
0: C'è molta scelta. Ci ascoltiamo un pizzico di musica e poi la sigla. Ce ne andiamo
2: a pranzo,
0: ce ne andiamo a gelata, sì, esatto.

0: Noi tre. Con Gianni, Franco e Rino, la vostra mattina su Radio Formia. L'intrattenimento mattutino da 49 anni insieme a voi.
1: Ed oggi meno male che ci ha dato una mano Sara.
2: Ospite. Una ottima, come si dice, un'ospitata eccezionale.
1: Non è ospite, lei fa parte della radio, quindi da anni.
2: Tutti facciamo parte della radio.
3: Dalla soffitta.
2: Allora, sì. Che ci siamo incontrati là.
3: Può essere.
2: Io facevo soffitta tempo fa.
3: Dal famoso Buongiorno in Musica con Luigi Pellegrino, Alberto Di Palma e Francesco. Oddio, il cognome non me lo ricordo più.
2: Sorgente. Un programma la mattina di domenica, i mattinieri.
1: No, non lo so.
2: Era un programma proprio di dei pazzi.
1: Io ho trovato un palinsesto di quei tempi. C'era dalle 6 di mattina alle 22 di sera, tutti i giorni, tutto pieno.
3: Mi ricordo l'estate, facevamo praticamente delle gare con gli ascoltatori, telefonate,
2: sì.
3: Premi.
2: Una volta, è vero. Una volta c'erano queste telefonate che non cessavano mai dalla mattina alla sera.
1: Ma siamo noi che dobbiamo incentivare gli ascoltatori. Vabbè,
2: cominciamoci a dedicare le cose fra di noi.
1: Esatto, va bene. Ciao ragazzi.
2: Buona giornata.
1: È stato un piacere oggi. Ciao Rino, ciao Sara.
3: Ciao Rino, ciao Gianni.
1: E niente, alla prossima occasione.
3: Alla prossima, certo. E grazie.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale dello Svizzo di Formia GT, il 57enne autista del bus urbano della TP, che l'altra mattina alle 6.15 ha sbandato sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione, è precipitato in un terreno sottostante, causando la morte dell'88enne giminiano Filosa ed il ferimento leggero di un altro passeggero, pure lui già dimesso dal nosocomio formiano. L'autista di Itri si curerà a casa le fratture e le contusioni riportate nell'incidente, per le quali i sanitari hanno emesso una diagnosi di 30 giorni. È ancora sotto shock il conducente del bus. Non ricordo, ha detto agli inquirenti, ho perso i sensi, mi sono sentito catapultato giù nel terreno sottostante senza accorgermene. È stato un momento terribile, sono addolorato per il povero Gimino. Intanto la Polizia Stradale di Formia, intervenuta per i rilievi, prosegue nell'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. L'avvocato Gianfranco Testa, legale della società ATP che gestisce il servizio di trasporto urbano a Formia, ha dichiarato che l'azienda è vicina ai familiari della vittima dell'incidente e ai due feriti, cui fornirà il massimo del supporto. La società ha specificato che il bus era nuovo, con tutte le certificazioni di sicurezza, che il conducente ha una lunga esperienza. La nostra azienda, la nostra piccola comunità è sotto shock per questa immane tragedia, ha affermato il presidente della cooperativa ATP, Salvatore De Meo. Un'emozione diffusa in tutto il territorio formiano. L'altra sera, al termine della rappresentazione dello spettacolo della settimana del teatro amatoriale, è stato ricordato brevemente la vittima dell'incidente, Giminiano Filosa. Anche a Trivio, il centro socioculturale ha espresso la profonda emozione e solidarietà ai familiari della vittima, che era uno degli esponenti più attenti e soprattutto un portavoce delle tradizioni di Trivio, tra le quali quella dell'accensione del ceppo di Natale. I funerali di Giminiano Filosa in mattinata presso la chiesa di Sant'Andrea a Trivio. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia, in seguito ad un controllo ambientale del territorio e delle attività che possono comportare impatti ambientali, hanno accertato, in collaborazione con la polizia locale di Minturno, presso la sede operativa di una ditta del comparto lattiero caseario a Minturno, la presenza di uno scarico illecito e attivo di acque reflue industriali composte di acque di lavaggio e residui di siero di latte. I fluidi fuoriusciti dal cosiddetto troppo pieno di silos industriali venivano convogliati tramite una tubazione corrugata in una vasca a tenuta stagna interrata nel piazzale, successivamente immessi in modo stabile nella fognatura pubblica comunale mediante l'azionamento meccanico di una pompa sommersa in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Constatata la flagranza dell'illecito, il presunto responsabile si è adoperato spontaneamente per il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione fisica della pompa sommersa dalla vasca di accumulo e all'occlusione permanente della condotta di adduzione tramite l'applicazione di schiuma poliuretanica espansa, interrompendo in tal modo lo sversamento fognario illecito. Espletata l'attività investigativa, i carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia hanno denunciato l'autorità giudiziaria e titolare, nonché il legale rappresentante della ditta per scarico di acque reflue industriali privi di autorizzazione. Il presunto responsabile dei fatti contestati, in caso di condanna, rischia la pena dell'arresto a 2 mesi o a 2 anni o l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle isole di Ponza e Ventotene negli ultimi 2 weekend con attività coordinata tra i militari delle locali tenenze, il gruppo di Formia e la sezione operativa navale di Gaeta del ROAN di Civitavecchia. L'operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra, rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in aree particolarmente interessate dall'afflusso turistico stagionale. In particolare continua l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con controlli rafforzati negli ultimi 2 fine settimana, che hanno interessato le aree di maggiore afflusso turistico e il porto d'imbarco di Formia, dove grazie alla sinergia con la squadra cinofili del gruppo di Formia sono stati individuati e sequestrati complessivamente 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 grammi di marijuana e 3 spinelli già confezionati con hashish, con la denuncia dei responsabili alle prefetture di residenza. Ulteriori controlli hanno riguardato in imprese che operano nei settori dell'edilizia, del noleggio da diporto e della somministrazione di alimenti e bevande. È stato impiegato nello stesso periodo un consistente dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di Polizia del Mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicienti le 2 isole, controllando 34 imbarcazioni, identificando 100 persone ed elevando 30 verbali per violazioni principalmente di carattere amministrativo correlate al mancato rispetto delle norme previste dal codice della nautica da diporto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle incongruenze legate al possesso di natanti di pregio per individuare eventuali condotte elusive. Infine sono stati sequestrati a bordo di una unità da diporto 5 grammi e mezzo di hashish. 10 anni di cammino insieme. Oggi la chiesa di Gaeta abbraccia l'arcivescovo Luigi Vari al santuario della Madonna della Civita Itri. Alle 19 la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il santuario per una solenne celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 10° anniversario dell'inizio del ministero di Monsignor Luigi Vari nella chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno dello stesso anno a Valmontone. Nato a Segni 69 anni fa e ordinato sacerdote il 13 settembre 1980 e cappellano di Sua Santità nel 2003, Monsignor Vari successe 10 anni fa alla guida della diocesi di Gaeta a Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, dimissionario per limiti d'età. Dal 5 dicembre 2020 è membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Questo importante anniversario, sottolinea il vicario generale Monsignor Mariano Parisella, è per tutti i battezzati della diocesi un'occasione preziosa per riconoscersi chiesa. In questi 10 anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di Monsignor Vari, sempre illuminata dalla parola di Dio, di cui l'arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario. Le famiglie che sono in condizioni di fragilità potranno usufruire di ombrelloni e lettini gratuiti sulle spiagge libere del litorale minturnese. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune, che garantisce l'accesso libero alle spiagge di Scauria e Marina di Minturno per l'estate 2026. Coloro che sono interessati a partecipare all'avviso pubblico ed hanno i requisiti hanno tempo fino alle 12 di domani per poter ottenere il beneficio, che ha come obiettivo principale quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni condizioni di fragilità. Questa iniziativa, spiega l'assessore ai servizi sociali Ilaria Pelle, rappresenta una scelta politica chiara dell'amministrazione comunale: garantire il diritto all'accesso al mare anche alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L'avviso pubblico si rivolge alle famiglie residenti nel comune di Minturno che siano già seguite ed in carico ai servizi sociali. Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo reperibile presso l'ufficio politiche sociali o scaricabile direttamente al sito istituzionale dell'ente. Dopo il potenziamento della rete di videosorveglianza è in corso una stretta contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche a Fondi. Si tratta di una pratica spesso sottovalutata, commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, una pratica che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. È un fenomeno inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa. In 5 mesi sono stati 409 gli episodi di abbandono immortali dalle videocamere, una rete all'avanguardia in continua rotazione allo scopo di riprendere, analizzare e reprimere fenomeni ancora piuttosto frequenti e distribuiti sull'intero territorio comunale. Oggi si inaugura al centro Ithaca California la 4 giorni di Ithaca Global Folk, la manifestazione promossa dal centro commerciale Ithaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l'incontro fra le tradizioni dei popoli attraverso il linguaggio universale del folklore. Oggi alle 17:30, alla cerimonia inaugurale, alla presenza del presidente dell'ente parco regionale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Ithaca, Nicola Luciano, e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione, valori che rappresentano il filo conduttore dell'iniziativa. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni, che inaugureranno il festival con uno spettacolo ricco di colori, musica e rievocazioni della tradizione locale. Prende il via domani a Gaeta Parole in Scena, la rassegna di incontri con gli autori promossa nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, un'iniziativa organizzata da Regione Lazio, Lazio Crea e IRL, Istituti Uniti del Lazio, con il patrocinio della città di Gaeta e la collaborazione di ATCL. 5 gli appuntamenti in programma tra letteratura, cinema, documentario e grandi protagonisti dello spettacolo, con ingresso libero. Domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, l'apertura della rassegna con lo scrittore Maurizio De Giovanni in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda.
4: Radio Formia informa.
3: Il città di Formia continua a recitare un ruolo da protagonista nel mercato dell'eccellenza. La società biancazzurra ha piazzato un altro colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di Antonio Pagliaroli, esterno offensivo classe 1993, che va ad arricchire un organico costruito per disputare un campionato di vertice. Giocatore di grande esperienza, Pagliaroli arriva a Formia dopo un percorso importante tra Serie C, Serie D ed eccellenza, portando in dote qualità tecniche, rapidità, fantasia e una spiccata capacità numerica nell'uno contro uno. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rappresenta un'arma preziosa per il sistema di gioco dell'allenatore dei biancazzurri Alessio Ciardi. L'esterno offensivo ritroverà proprio il tecnico con il quale ha condiviso l'ultima stagione all'Arce, culminata con il raggiungimento della finale dei playoff. A Formia ritroverà anche Vincenzo Bellante, altro recente acquisto biancazzurro, con il quale nel 2023 conquistò con la maglia del Terracina uno storico double, vincendo campionato e Coppa Italia di eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia informa.
6: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Apriamo con un incidente sulla via Pontina che sta creando disagi con code all'altezza del comune di Aprilia per chi sta raggiungendo Latina. A Latina poi nel centro città si rallenta in viale 21 Aprile, via dello Statuto e via Don Carlo Romagnoli nelle due direzioni. Poi code sulla Monte Lepini all'intersezione con la via Appia. Saliamo a Frosinone, si rallenta sulla Monte Lepini tra Valle Fioretta e Frosinone Centro. centro, mentre brevi code interessano il centro urbano sulla via Perfiuggi, via Marittima e via Casilina, qui nelle due direzioni. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala a seguire la campagna di sicurezza stradale.
8: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
9: Un servizio della Regione Lazio.
10: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

La nostra sigla, siamo al secondo appuntamento dedicato a Napoli. Allora andiamo per ordine, andiamo a presentare la giornata. Questo 9 giovedì, Santa Veronica Giuliani, Sant'Agostino, Zhao Rong, Compagni Martiri, e poi c'è anche chi porta Santa Letizia. Quando alloggi le faine, vada bene alle galline. E questo è quello che ci dice l'indovino. Allora, siamo all'appuntamento musicale. Un buon ascolto come sempre da Radio Formia e spazio naturalmente al nostro programma.

Jesus. Nullanna, no, nullanna, quando è bello lo paparacian, mio, lo dunga chi voglia.

Magari fossi quello che tu dici. Un uomo vero, di quelli con le palle. E mica mi girassi spalle in discussione. O te facessi avere sempre ragione. Io sono un buono e tu te ne approfitti. Faccio buffone per te far sta zitta. E accetto di dormire nel salotto perché si perde a te. Mi faccio sotto. Magari fossi quello che tu dici. Non fosse una vigliacca, fosse pazza. Non mi perdesse a volo sta occasione. Io te buttassi a bascio po' balcone. Facendo sto discorso il sangue bolle. Secondo me sei tu che c'hai le palle.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Lu guarracina che lleva per mare, la vinna voglia de censurare. Se facetta un bello vestito de scarda de spina pulita pulita, con una perucca tutta ingrafata, da ziarella imbrasciolata, con lo chapeau, con le pozzine de pontangrese, fine fine. Culli cazzuna da rezza da funna, scarpe e casetta da pelle da tunna, e sciammeri e sciammerina, dalle gheppile da voglia marina, cubattune e buttunera, voce da purpa secce e fera, fibbie spate e stiocca indorata, da nira da secce e fela da chiata. Doie belle cataniglie, da bramone, da conchiglie, no cappiella gallonata, da codarine, da luzza salata, tutto posa mestratiella, lleva facendo lo sbafantiello, giorava da ca e da là, l'annamurata va se trovà. La sardella allo barcone, lleva suonando lo calascione, e a suona da trommetta, lleva cantando starietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lassato l'unnamurata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'annamoraia, se niette da navavoso, la più vecchia malziosa, lì babbona rialata, per mannarla la masciata, lavavoso, pisso, pisso, chiatte, tunno, ce lo disse. La sardella che sentette, rossa rossa se facette, per lo scuorno che si pigliaia, sotto una scuoglia se impazzaia. Ma la vecchia della lavavosa subito disse, ah, schifanzoso, da sta maniera non trova partita, inganna da resta lo marito. Si hai voglia di talloca, tanta smorfi non hai da fa, fora la zezza, fora lo scuorno, anima e core e faccia da cuorno. Ciò sentenne la sardella, s'affacciai alla fenestella, fece l'occhio a zennariel, allo spruto innamoratiel. Ma la patella che stiva da posto, la chiammai a faccia tosto, tradatore, sbrevognata, senza parole e malanata, che aveva chiantata la letterata. Prime antiche innamorate, de carrera da chi steiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ondise lo cuvriella, se lo pigliai a farfariella, ietta la casa s'armai a rasula, se carregaio con manumula. De scoppetta, de spingarda, povera palla, stoppe scardo, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mettette. Coppa alle spalle, sì, tanta pistone, 80 bombe, 90 cannone, e con ma guappa ballerina, lieve cercando lo guarracino. La disgrazia a chi sta portaia, camminza la chiazza da longondraia, se la ferra poco mattina, e poi lo dice, ah, malandrino. Tum lieva l'annamurata, pigliatella stamazziata, tuffa da taffa, dammali una, alla reva pacca, resse puzzuna, schiaffa poni e parapessa, scupoluna, fagozze con essa, scervecchione, sicuto nosso, e la macca, osse e pilosse. Veni mancenne caloro amore, parente amici a scettere fora, chi con mazza, cortiella e cortella, chi con spade, spatune e spatella, chi sta con barra, chi lo cospita, chi con mennale e chi con trita, chi con tenaglia, chi con martiella, chi con terrone e sosamiella. Padre, figlio, marito e mogliere, s'azzuffaino con m'affera, ammali una correva una striscia de stu partite de chi li bisce. Che barista de sarda, da losa, da palaia e raia patrosa, sara che dienta c'è da chiata, scura matunne alletterate. Pisce palumme, piscatrice, scuorfano cernia e alice, mucchio ricciolo, musde e mazzuna, stella luz e sturiuna, morluzza ruonga la murena, capodoglio, orche e ballena, capituna, uglia, renga, cievano cuoccia, traccia ne tenga. Treglia, tremmala, trotta e tunna, fica, cipolla, la una e ratunna, purpa, secce e calamara, pisce, spate, stella de mare, pisce, balumma, pisce, martiella, boccatora e ciccianiella, capo, chiove e guarracina, cannulicchio, ostra, chiangina. Vongole, cocciole e patella, pisce, cane e grangiatiella, marvizza, marmura e vavosa, vopa, prena, veda, vesposa, spina, la spuona, la sirpe, sarpa, scauzon, zuccole, colli, scarpa, scongiglio, gammare e ragosta, venera, infine, colle, poste. Capituna, sauria, anguilla, pisce, grossa e piccerilla,

morse pizza cabliuna. Ad l'uvia la secuzzuna, non vi dico che vivo fuoco se faceva per ogni luogo. Te, te, te, cavi stulato, ta, ta, ta, la scuppettata, tu, tu, tu, calipistuna, bu, bu, bu, la licannuna. Ma de cantare, mo so straquate, e me manca mo luciate. Sì che datemi licenzia, graziosa e bella udienza, finché aveva una mezza de sei, con salute de lui e de lei, casa secca.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: A chi ha voluto dedicare?
1: A una persona cara, ad un amico. Scegliete voi la canzone che ci sta.

ma guarda sotto e ci mari in dente noce da sente tremà. Ma va bene, mannaggia, va bene, si spirciura, si risciuga no.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale Dono Svizzo di Formia GT, il 57enne autista del bus urbano della TP, che l'altra mattina alle 6:15 ha sbandato sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione, è precipitato in un terreno sottostante, causando la morte dell'88enne Gimignano Filosa ed il ferimento leggero di un altro passeggero, pure lui già dimesso dal nosocomio formiano. L'autista di Itri si curerà a casa le fratture e le contusioni riportate nell'incidente, per le quali i sanitari hanno emesso una diagnosi di 30 giorni. È ancora sotto shock il conducente del bus. Non ricordo, ha detto agli inquirenti. Ho perso i sensi, mi sono sentito catapultato giù nel terreno sottostante senza accorgermene. È stato un momento terribile. Sono addolorato per il povero Gimino. Intanto la Polizia Stradale di Formia, intervenuta per i rilievi, prosegue nell'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. L'avvocato Gianfranco Testa, legale della società ATP che gestisce il servizio di trasporto urbano a Formia, ha dichiarato che l'azienda è vicina ai familiari della vittima dell'incidente e ai due feriti, cui fornirà il massimo del supporto. La società ha specificato che il bus era nuovo, con tutte le certificazioni di sicurezza, che il conducente ha una lunga esperienza. La nostra azienda, la nostra piccola comunità è sotto shock per questa immane tragedia, ha affermato il presidente della cooperativa ATP, Salvatore De Meo. Un'emozione diffusa in tutto il territorio formiano. L'altra sera, al termine della rappresentazione dello spettacolo della settimana del teatro amatoriale, è stato ricordato brevemente la vittima dell'incidente, Gimignano Filosa. Anche a Trivio, il centro socioculturale ha espresso la profonda emozione e solidarietà ai familiari della vittima, che era uno degli esponenti più attenti e soprattutto un portavoce delle tradizioni di Trivio. archivio, tra le quali quella dell'accensione del ceppo di Natale, i funerali di Gimignano Filosa in mattinata presso la chiesa di Sant'Andrea a Trivio. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spinu Saturnia, in seguito ad un controllo ambientale del territorio e delle attività che possono comportare impatti ambientali, hanno accertato, in collaborazione con la polizia locale di Minturno, presso la sede operativa di una ditta del comparto lattiero caseario a Minturno, la presenza di uno scarico illecito e attivo di acque reflue industriali composte di acque di lavaggio e residui di siero di latte. I fluidi fuoriusciti dal cosiddetto troppo pieno di silos industriali venivano convogliati tramite una tubazione corrugata in una vasca a tenuta stagna interrata nel piazzale, successivamente immessi in modo stabile nella fognatura pubblica comunale mediante l'azionamento meccanico di una pompa sommersa, in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Constatata la flagranza dell'illecito, il presunto responsabile si è adoperato spontaneamente per il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione fisica della pompa sommersa dalla vasca di accumulo e all'occlusione permanente della condotta di adduzione tramite l'applicazione di schiuma poliuretanica espansa, interrompendo in tal modo lo sversamento fognario illecito. Espletata l'attività investigativa, i carabinieri del nucleo forestale di Spinu Saturnia hanno denunciato l'autorità giudiziaria e titolare, nonché legale rappresentante della ditta, per scarico di acque reflue industriali privi di autorizzazione. Il presunto responsabile dei fatti contestati, in caso di condanna, rischia la pena dell'arresto a 2 mesi o a 2 anni o l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle isole di Ponza e Ventotene negli ultimi 2 weekend con un'attività coordinata tra i militari delle locali tenenze, il gruppo di Formia e la sezione operativa navale di Gaeta del ROAN di Civitavecchia. L'operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra, rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in aree particolarmente interessate dall'afflusso turistico stagionale. In particolare continua l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con controlli rafforzati negli ultimi 2 fine settimana, che hanno interessato le aree di maggiore afflusso turistico e il porto d'imbarco di Formia, dove grazie alla sinergia con la squadra cinofili del gruppo di Formia sono stati individuati e sequestrati complessivamente 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 grammi di marijuana e 3 spinelli già confezionati con hashish, con la denuncia dei responsabili alle prefetture di residenza. Ulteriori controlli hanno riguardato imprese che operano nei settori dell'edilizia, del noleggio da diporto e della somministrazione di alimenti e bevande. È stato impiegato nello stesso periodo un consistente dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di Polizia del Mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicienti le 2 isole, controllando 34 imbarcazioni, identificando 100 persone ed elevando 30 verbali per violazioni principalmente di carattere amministrativo correlate al mancato rispetto delle norme previste dal codice della nautica da diporto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle incongruenze legate al possesso dei natanti di pregio per individuare eventuali condotte elusive. Infine sono stati sequestrati a bordo di una unità da diporto 5 grammi e mezzo di hashish. 10 anni di cammino insieme. Oggi la chiesa di Gaeta abbraccia l'arcivescovo Luigi Vari al santuario della Madonna della Civita Itri. Alle 19 la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il santuario per una solenne celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 10° anniversario dell'inizio del ministero di Monsignor Luigi Vari nella chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno dello stesso anno a Valmontone. Nato a Segni 69 anni fa e ordinato sacerdote il 3 settembre 1980 e cappellano di Sua Santità nel 2003, Monsignor Vari successe 10 anni fa alla guida della diocesi di Gaeta a Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, dimissionario per limiti d'età. Dal 5 dicembre 2020 è membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Questo importante anniversario, sottolinea il vicario generale Monsignor Mariano Parisella, è per tutti i battezzati della diocesi un'occasione preziosa per riconoscersi chiesa. In questi 10 anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di Monsignor Vari, sempre illuminata dalla parola di Dio, di cui l'arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario. Le famiglie che sono in condizioni di fragilità potranno usufruire di ombrelloni e lettini gratuiti sulle spiagge libere del litorale minturnese. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune, che garantisce l'accesso libero alle spiagge di Scauria e Marina di Minturno per l'estate 2026. Coloro che sono interessati a partecipare all'avviso pubblico ed hanno i requisiti hanno tempo fino alle 12 di domani per poter ottenere il beneficio, che ha come obiettivo principale quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità. Questa iniziativa, spiega l'assessore ai servizi sociali Ilaria Pelle, rappresenta una scelta politica chiara dell'amministrazione comunale: garantire il diritto all'accesso al mare anche alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L'avviso pubblico si rivolge alle famiglie residenti nel comune di Minturno che siano già seguite ed in carico ai servizi sociali. Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo reperibile presso l'ufficio politiche sociali o scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell'ente. Dopo il potenziamento della rete di videosorveglianza è in corso una stretta contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche a fondi. Si tratta di una pratica spesso sottovalutata, commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, una pratica che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. È un fenomeno inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa. In 5 mesi sono stati 409 gli episodi di abbandono immortalati dalle videocamere, una rete all'avanguardia in continua rotazione allo scopo di riprendere, analizzare e reprimere fenomeni ancora piuttosto frequenti e distribuiti sull'intero territorio comunale. Oggi si inaugura al centro Ithaca di Formia la 4 giorni di Ithaca Global Folk, la manifestazione promossa dal centro commerciale Ithaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l'incontro fra le tradizioni dei popoli attraverso il linguaggio universale del folklore. Oggi alle 17:30 alla cerimonia inaugurale, alla presenza del presidente dell'ente parco regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Ithaca Nicola Luciano e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione, valori che rappresentano il filo conduttore dell'iniziativa. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni, che inaugureranno il festival con uno spettacolo ricco di colori, musica e rievocazioni della tradizione locale. Prende il via domani a Gaeta Parole in Scena, la rassegna di incontri con gli autori promossa nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, un'iniziativa organizzata da Regione Lazio, Lazio Crea e IRL, Istituti Uniti del Lazio, con il patrocinio della città di Gaeta e la collaborazione di ATCL. 5 gli appuntamenti in programma tra letteratura, cinema, documentario e grandi protagonisti dello spettacolo, con ingresso libero. Domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, l'apertura della rassegna con lo scrittore Maurizio De Giovanni, in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda.
4: Radio Formia informa.
3: Il città di Formia continua a recitare un ruolo da protagonista nel mercato dell'eccellenza. La società biancazzurra ha piazzato un altro colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di Antonio Pagliaroli, esterno offensivo classe 1993, che va ad arricchire un organico costruito per disputare un campionato di vertice. Giocatore di grande esperienza, Pagliaroli arriva a Formia dopo un percorso importante tra Serie C, Serie D ed eccellenza, portando in dote qualità tecniche, rapidità, fantasia e una spiccata capacità numerica nell'uno contro uno. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rappresenta un'arma preziosa per il sistema di gioco dell'allenatore dei biancazzurri Alessio Ciardi. L'esterno offensivo ritroverà proprio il tecnico con il quale ha condiviso l'ultima stagione all'Arce, culminata con il raggiungimento della finale dei playoff. A Formia ritroverà anche Vincenzo Bellante, altro recente acquisto biancazzurro, con il quale nel 2023 conquistò con la maglia del Terracina uno storico double, vincendo campionato e Coppa Italia di eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Oh. ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Voci musicali di successo del Mingoni. Andiamo avanti con il Mimmo Dani e Oscemo da Ferrovia.

Scemo dalla ferrovia. Beh, allora torniamo alla produzione dell'Angelina Mango, che questa è proprio un'esperienza con canto d'amore. Questo è il brano che mandiamo. Salutiamo Rossana e Franco, salutiamo Gabriele e Giuseppe Testa, un saluto a Giulia, Ermelia e a Tullio. Con torna naturalmente alla produzione discografica l'Angelina Mango, è stata un po' ferma, insieme a Marco Mengoni. Allora, abbiamo detto canto d'amore, 100 di questi giorni, la nostra Angelina Mango è bentornata.

scritta per quanto riguarda musica e parole da Nino D'Angelo, è un'interpretazione invece del nostro Maurizio che ci ha fatto riascoltare per te. Allora andiamo avanti con il nostro appuntamento musicale. Ultimo, ecco, con 250.000 posti. Aquario.

dunque, l'ultimo. Cosa gli manca? Si guarda dentro spesso, ma l'acquario? Questo è il momento musicale. No, caro ultimo, non dovresti guardarti tu dentro, ma altre persone che dovrebbero guardarsi dentro. Magari tra i 250.000 persone, no? Qualcuno si dovrebbe guardare dentro. Sono 14.35, andiamo avanti con un saluto per Alessandro, per gli amici di Spigno. Salutiamo ovviamente mamma Carla, papà Pasquale, tutta l'intera famiglia, con il Mimmo Danni che torna per farci riascoltare dall'irrequieto a Sciagiona. E allora, ascoltiamo.

Tesoro, sei simpatica, lo sai. Ehi, dammi Facebook, ah. Che tieni Instagram, su Twitter, che tieni Twitter, dammi Twitter. Vedi tu, stradam,

0: Jessica
1: Rabbit. Questo è naturalmente il Mimmo Dani dell'Irrequieto, l'abbiamo proposto con Sciaciun Palumbo, Dani Aprile e lo stesso Dani, si firma Dani questa volta. Allora andiamo a salutare anche Civite Giuliano, intanto salutiamo gli amici che ci seguono da Spigno, saluto per te Alessandro, per mamma Carla, per il resto della famiglia, salutiamo Civite Giuliano, torniamo Formia, salutiamo Gabriella, Dinamarco, Monica e Andrea con, ebbene eccolo lì, Francesco Gabbani, eternamente ora, questo è un altro dei momenti del Gabbani, un pomeriggio, un buon ascolto.

E certamente ora un altro dei momenti musicali recente, naturalmente l'incisione del Francesco Gabbani. Salutiamo Civita e Giuliano, naturalmente il nostro in bocca al lupo per il buon ascolto. Naturalmente andiamo avanti con Quando parlo o ora. E che dice Quando parlo ora? Ce lo dice Giovanni Galletta.

brano che abbiamo riascoltato da Galletta, Giovanni Galletta, figlio d'arte, ed Agostino Luca Barbato, sono gli autori del momento musicale che abbiamo ascoltato. Un saluto lo mandiamo a Gina e a Salvatore, il nostro buon pomeriggio con Dino e con un messaggio d'amore.

Dipende dal messaggio d'amore, il brano che abbiamo appena proposto, Dino, ci ha fatto riascoltare. Il successo dei Bee Gees, bene, una riproposta anche da parte di Malla di questo brano, tanti altri personaggi hanno cantato il brano. Intanto salutiamo Gina e Salvatore, andiamo a salutare Lamberto e Lidia. Il nostro buon pomeriggio, buon ascolto con la voce dell'Adriano Celentano e con il bel brano scritto da Gianni Bella.

0: Emozioni non ha voce, il brano che abbiamo proposto e mandato per salutare naturalmente Lidia e Lamberto. Allora, siamo pronti per il consueto appuntamento pubblicitario.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Itaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Itaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
0: Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Ci sono personaggi che quando ascolti magari per la prima volta negli anni 60 e 70, poi nell'immaginario restano così fotografati come li hai conosciuti, ma poi ti rendi conto che il tempo passa ed è passato anche per la Bonnie Tyler, che è scomparsa quest'oggi. Noi la ricordiamo con Tracors, poi Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, che se non fosse nata poi Madonna avrebbe preso il posto di Madonna naturalmente. La cosa ci lascia veramente esterefatti, la scomparsa di Tyler, perché io, come già detto prima, nell'immaginario uno colloca questi personaggi nel momento in cui li ha conosciuti per la prima volta e restano lì fissi, e poi invece di rendere conto che sono passati 75 anni e che la nostra Bonnie Tyler ha avuto anche dei problemi fisici che l'ha portata poi naturalmente alla morte. Andiamo avanti, un ricordo della Bonnie Tyler.

immaginario restano collegati così come un album di fotografia. Nel momento in cui li abbiamo conosciuti questi personaggi, poi ci rendiamo conto che il tempo è passato, purtroppo. Oh, allora, Total Eclipse of the Heart è uno dei maggiori successi della nostra Bonnie Tyler. Ricordo, è scomparsa quest'oggi a 75 anni. Oh, allora andiamo avanti. Stesso discorso vale per altri personaggi. Ieri sera stavo guardando un po' la televisione e mi sono soffermato su l'edizione Farfallina. Ecco. Con alcuni momenti di liscio e non soltanto, e mi sono ritrovato davanti a personaggi che effettivamente nell'immaginario io me li ricordavo in un certo modo, poi cambiati. Ho fatto veramente uno sforzo a capire i personaggi che vedevo. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Salutiamo Tonino, salutiamo Angela. Buon pomeriggio a voi con un altro momento musicale di Michele Rodella. Eccolo con 50 primavere.

0: ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Allora, il nostro non stop, intanto andiamo a salutare Velia con il nostro buon pomeriggio con The Miss Rain and Tears. E poi andremo al nostro non stop con Peppino Di Capri per salutare la nostra carissima Enza, che festeggia il compleanno, comunque è un discorso che faremo tra poco. Intanto andiamo a riascoltare Demis con questo suo meraviglioso brano dal titolo Rain and Tears.

Dennis con il nostro Dennis. Vabbè, detto che avremo concluso la nostra puntata di oggi insieme a Pino Di Capri. Tutto questo per festeggiare la nostra carissima Enza. Buon compleanno, cara Enza, buon compleanno con un abbraccio da parte mia, da parte di Radio Formia, naturalmente anche da parte di tutta quanta la tua famiglia. Ti auguriamo di trascorrere serenamente questa giornata, che possa essere d'auspicio anche per momenti che verranno, sempre con la stessa forza della tranquillità e della salute, perché è importante. È importante, allora, Peppino Di Capri per chiudere, e naturalmente tantissimi auguri alla nostra carissima Enza, che salutiamo, così come salutiamo tutti gli amici di Gianola e di Santo Ianni, perché no? Buon pomeriggio a voi.

Molte grazie. Grazie, grazie infinite. Questa che viene adesso è una canzone che io canto tutte le sere da tantissimi anni, una canzone che dedico alla mia isola ed è la mitica Luna Caprese.

Abbiamo i saluti e gli auguri alla nostra carissima Enza. Buon compleanno con l'altro momento musicale che si propone attraverso il Ordine dei Capi e poi la conclusione naturalmente di questo nostro appuntamento del musichiere di oggi. Una Caprese, un classico per quanto riguarda il nostro carissimo Ordine dei Capri. Chiudiamo con Suspiranna e ancora tantissimi auguri alla nostra carissima Enza.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale dello Svizzo di Formia GT, il 57enne autista del bus urbano dell'ATP, che l'altra mattina alle 6.15 ha sbandato sulla strada provinciale per Castelnaurato e, sfondando il muretto di protezione, è precipitato in un terreno sottostante, causando la morte dell'88enne Gimignano Filosa ed il ferimento leggero di un altro passeggero, pure lui già dimesso dal nosocomio formiano. L'autista di Itri si curerà a casa le fratture e le contusioni riportate nell'incidente, per le quali i sanitari hanno emesso una diagnosi di 30 giorni. È ancora sotto shock il conducente del bus. Non ricordo, ha detto agli inquirenti, ho perso i sensi, mi sono sentito catapultato giù nel terreno sottostante senza accorgermene. È stato un momento terribile, sono addolorato per il povero Gimino. Intanto la Polizia Stradale di Formia, intervenuta per i rilievi, prosegue nell'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. L'avvocato Gianfranco Testa, legale della società ATP che gestisce il servizio di trasporto urbano a Formia, ha dichiarato che l'azienda è vicina ai familiari della vittima dell'incidente e ai due feriti, cui fornirà il massimo del supporto. La società ha specificato che il bus era nuovo, con tutte le certificazioni di sicurezza, che il conducente ha una lunga esperienza. La nostra azienda, la nostra piccola comunità è sotto shock per questa immane tragedia, ha affermato il presidente della cooperativa ATP, Salvatore De Meo. Un'emozione diffusa in tutto il territorio formiano. L'altra sera, al termine della rappresentazione dello spettacolo della settimana del teatro amatoriale, è stato ricordato brevemente la vittima dell'incidente, Gimignano Filosa. Anche a Trivio, il centro socioculturale ha espresso la profonda emozione e solidarietà ai familiari della vittima, che era uno degli esponenti più attenti e soprattutto un portavoce delle tradizioni di Trivio, tra le quali quella dell'accensione del ceppo di Natale. I funerali di Gimignano Filosa in mattinata presso la chiesa di Sant'Andrea a Trivio. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spinu Saturnia, in seguito ad un controllo ambientale del territorio e delle attività che possono comportare impatti ambientali, hanno accertato, in collaborazione con la polizia locale di Minturno, presso la sede operativa di una ditta del comparto lattiero caseario a Minturno, la presenza di uno scarico illecito e attivo di acque reflue industriali composte di acque di lavaggio e residui di siero di latte. I fluidi fuoriusciti dal cosiddetto troppo pieno di silos industriali venivano convogliati tramite una tubazione corrugata in una vasca a tenuta stagna interrata nel piazzale, successivamente immessi in modo stabile nella fognatura pubblica comunale mediante l'azionamento meccanico di una pompa sommersa, in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Constatata la flagranza dell'illecito, il presunto responsabile si è adoperato spontaneamente per il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione fisica della pompa sommersa dalla vasca di accumulo e all'occlusione permanente della condotta di adduzione tramite l'applicazione di schiuma poliureteranica espansa, interrompendo in tal modo lo sversamento fognario illecito. Espletata l'attività investigativa, i carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia hanno denunciato l'autorità giudiziaria e titolare, nonché legale rappresentante della ditta, per scarico di acque reflue industriali privi di autorizzazione. Il presunto responsabile dei fatti contestati, in caso di condanna, rischia la pena dell'arresto a 2 mesi o a 2 anni o l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle isole di Ponza e Ventotene negli ultimi 2 weekend con attività coordinata tra i militari delle locali tenenze, il gruppo di Formia e la sezione operativa navale di Gaeta del ROAN di Civitavecchia. L'operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra, rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in aree particolarmente interessate dall'afflusso turistico stagionale. In particolare continua l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con controlli rafforzati negli ultimi 2 fine settimana, che hanno interessato le aree di maggiore afflusso turistico e il porto d'imbarco di Formia, dove grazie alla sinergia con la squadra cinofili del gruppo di Formia sono stati individuati e sequestrati complessivamente 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 grammi di marijuana e 3 spinelli già confezionati con hashish, con la denuncia dei responsabili alle prefetture di residenza. Ulteriori controlli hanno riguardato in imprese che operano nei settori dell'edilizia, del noleggio da diporto e della somministrazione di alimenti e bevande. È stato impiegato nello stesso periodo un consistente dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di Polizia del Mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicienti le 2 isole, controllando 34 imbarcazioni, identificando 100 persone ed elevando 30 verbali per violazioni principalmente di carattere amministrativo correlate al mancato rispetto delle norme previste dal codice della nautica da diporto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle incongruenze legate al possesso di natanti di pregio per individuare eventuali condotte elusive. Infine sono stati sequestrati a bordo di una unità da diporto 5,5 grammi di hashish. 10 anni di cammino insieme. Oggi la chiesa di Gaeta abbraccia l'arcivescovo Luigi Vari al santuario della Madonna della Civita Itri. Alle 19 la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il santuario per una solenne celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 10° anniversario dell'inizio del ministero di Monsignor Luigi Vari nella chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno dello stesso anno a Valmontone. Nato a Segni 69 anni fa e ordinato sacerdote il 3 settembre 1980 e cappellano di Sua Santità nel 2003, Monsignor Vari successe 10 anni fa alla guida della diocesi di Gaeta a Monsignor Fabio Bernardo Donorio, dimissionario per limiti d'età. Dal 5 dicembre 2020 è membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Questo importante anniversario, sottolinea il vicario generale Monsignor Mariano Parisella, è per tutti i battezzati della diocesi un'occasione preziosa per riconoscersi chiesa. In questi 10 anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di Monsignor Vari, sempre illuminata dalla parola di Dio, di cui l'arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario. Le famiglie che sono in condizioni di fragilità potranno usufruire di ombrelloni e lettini gratuiti sulle spiagge libere del litorale minturnese. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune, che garantisce l'accesso libero alle spiagge di Scauri e Marina di Minturno per l'estate 2026. Coloro che sono interessati a partecipare all'avviso pubblico ed hanno i requisiti hanno tempo fino alle 12 di domani per poter ottenere il beneficio, che ha come obiettivo principale quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni condizioni di fragilità. Questa iniziativa, spiega l'assessore, i servizi sociali, Ilaria Pelle, rappresenta una scelta politica chiara dell'amministrazione comunale, garantire il diritto all'accesso al mare anche alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L'avviso pubblico si rivolge alle famiglie residenti nel comune di Minturno che siano già seguite ed in carico i servizi sociali. Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo reperibile presso l'ufficio politiche sociali o scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell'ente. Dopo il potenziamento della rete di videosorveglianza è in corso una stretta contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche a fondi. Si tratta di una pratica spesso sottovalutata, commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, una pratica che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. È un fenomeno inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa. In 5 mesi sono stati 409 gli episodi di abbandono immortali talati dalle videocamere, una rete all'avanguardia in continua rotazione allo scopo di riprendere, analizzare e reprimere fenomeni ancora piuttosto frequenti e distribuiti sull'intero territorio comunale. Oggi si inaugura al centro Ithaca di Formia la 4 giorni di Ithaca Global Folk, la manifestazione promossa dal centro commerciale Ithaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l'incontro fra le tradizioni dei popoli attraverso il linguaggio universale del folklore. Oggi alle 17:30 alla cerimonia inaugurale, alla presenza del presidente dell'ente parco regionale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Ithaca, Nicola Luciano, e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione, valori che rappresentano il filo conduttore dell'iniziativa. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni, che inaugureranno il festival con uno spettacolo ricco di colori, musica e rievocazioni della tradizione locale. Prende il via domani a Gaeta Parole in Scena, la rassegna di incontri con gli autori promossa nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, un'iniziativa organizzata da Regione Lazio, Lazio Crea e IRL, Istituti Uniti del Lazio, con il patrocinio della città di Gaeta e la collaborazione di ATCL. 5 gli appuntamenti in programma tra letteratura, cinema, documentario e grandi protagonisti dello spettacolo, con ingresso libero. Domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, l'apertura della rassegna con lo scrittore Maurizio De Giovanni in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda.
4: Radio Formia informa.
3: Il Città di Formia continua a recitare un ruolo da protagonista nel mercato dell'eccellenza. La società biancazzurra ha piazzato un altro colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di Antonio Pagliaroli, esterno offensivo classe 1993, che va ad arricchire un organico costruito per disputare un campionato di vertice. Giocatore di grande esperienza, Pagliaroli arriva a Formia dopo un percorso importante tra Serie C, Serie D ed eccellenza, portando in dote qualità tecniche, rapidità, fantasia e una spiccata capacità numerica nell'uno contro uno. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rappresenta un'arma preziosa per il sistema di gioco dell'allenatore dei biancazzurri Alessio Ciardi. L'esterno offensivo ritroverà proprio il tecnico con il quale ha condiviso l'ultima stagione all'Arce, culminata con il raggiungimento della finale dei playoff. A Formia ritroverà anche Vincenzo Bellante, altro recente acquisto biancazzurro, con il quale nel 2023 conquistò con la maglia del Terracina uno storico double, vincendo campionato e Coppa Italia di eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
6: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
5: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
7: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
5: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
6: Chiama il 1522, riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi!

Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.

0: Bam bam, bambina.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.
3: Non è per niente divertente

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: Pierangelo Visconti, con Universo.

0: Visconti, ma soprattutto da tutto Piero Visconti, sì, dai suoi 1,70 m di altezza. Ben arrivati su Universitalia, anche per quest'oggi tanta buona musica italiana su questa bellissima radio. E poi ritroveremo come di consueto i nostri appuntamenti, quello delle pillole musicali non solo, che partirà tra circa 15 minuti e poi il disco intruso, e incontreremo una bella canzone targata anni 70, 80, 90, poi vedremo, comunque sarà una canzone meravigliosa. Direi di iniziare subito il nostro appuntamento bandendo un po' le ciance, perché è la musica la vera protagonista, quindi ascoltiamo più che possiamo questa nostra bella musica italiana. E allora facciamolo partire questo Universo Italia.
1: Universo Italia con Pierangelo Visconti.

dal 1985 in apertura di Universitalia. Lasciate che saluti qualche caro amico. Ero con il mio amico di radio Michele Rinaldi venerdì 19 giugno al Pianezza Festival. Pianezza è una graziosa cittadina in provincia di Torino, al festival dedicato alla serata comici. Abbiamo trovato i nostri amici, il capocomico Massimo Vozzo, il Senso Doppio, Francesco Lattarulo e Pietro Casella, e Claudio Starpone. C'era anche Massimo De Rosa, l'uomo della scala. A fine serata il buon Massimo Vozzo, capocomico, ha salutato Michele Rinaldi e ha salutato me dicendo che ero Francesco Damiano, perché dicono che io sia proprio il sosia di Francesco Damiano. Io ci credo poco, però sta di fatto che tre persone del pubblico dopo 5 minuti si avvicinano e mi salutano. E vabbè, io mi sono spacciato, cosa potevo fare? Non potevo deluderli. E sì, in quell'occasione ero proprio Francesco Damiano.

Sapete sempre che fate più bello il mondo? Questo è il famoso slogan di Francesco Damiano, questo grande cabarettista che però stava in Puglia, e quindi sono venuti sotto il palco proprio perché Massimo Watts mi ha salutato a fine spettacolo dicendo che c'era Francesco Damiano. Ebbene, sentite, io cosa potevo fare? Non potevo deludere queste persone, e dall'altra parte mi sentivo un pochino, fra virgolette, un po' a disagio, diciamo così. E loro sono andati via contente, io ero contento di vedere queste persone contente, e dai, è andata bene così. Abbiamo ascoltato Renato Zero con Sosia, ora ascoltiamo Nina Zilli.

al Festival di Sanremo nel 1984 nella sezione Nuove Proposte, canzone che porta come titolo Solo con l'anima mia. Ed ora non perdiamo le pillole di curiosità.

0: pillole di curiosità settimanali che ci fanno sentire bene, perché fanno apprendere qualcosa in più che possiamo elargire a tutti i nostri amici e conoscenti, facendoci vedere che siamo molto molto istruiti e intelligenti. Vabbè, dai, iniziamo. Nel Medioevo si processavano gli animali. Maiali, topi, persino cavallette finivano in tribunale. Se colpevoli venivano scomunicati o impiccati. Un maiale nel 1386 fu vestito da uomo prima dell'esecuzione. Abbiamo poi gli animali strani. Il polpo Dumbo vive a 7000 metri di profondità. Ha due pinne sulla testa che sembrano orecchie da elefantino. E pensate che nuota sbattendo proprio quelle orecchie. Parliamo di rane, la rana pelosa del Camerun. Quando è in pericolo si spezza da sola le ossa delle dita e le fa uscire dalla pelle come artigli. Poi le ossa si rigenerano. Parliamo anche di gamberi, il gambero pistola spara bolle. Chiude una chela così veloce che crea una bolla. Quando scoppia fa 218 decibel, più forte di un colpo di pistola, e stordisce le prede.
1: Pillole di curiosità. Spacca, bro!
0: Ultima curiosità molto simpatica. Un certo wombat, è un animalino, fa la cacca a cubetti. Unici al mondo, 100 cubetti al giorno. Li usano per segnare il territorio senza che rotolino via. Matematica pura e bravo Wombat. E anche per quest'oggi si conclude il nostro appuntamento con le pillole di curiosità. Ci ritroviamo la settimana prossima.

Meraviglioso brano registrato dal vivo nella serata di beneficenza del Pavarotti and Friends per Luciano Ligabue e per il famosissimo Luciano Pavarotti. Era una bella canzone intitolata Certe Notti. Come bella canzone è questa che sta arrivando per Patti Pravo, 1979, Autostop.

Moretta Stramelli in Arte Patti Pravo, autostop 1979. Siete sempre con Universitalia, l'unico programma che vi fa ascoltare tanta buona musica italiana, magari non l'unico, però forse uno dei pochi che vi fa ascoltare la musica italiana dagli anni 70 ai giorni nostri. Quindi noi spaziamo dagli anni 70 agli 80 e 90, dai,

0: Suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: E non ci facciamo mancare neanche una canzone targata 1978 per i New Trolls, dal titolo Anche Noi. Canzone che fu anche sigla TV l'anno dopo, proprio in un bel programma in onda sulla Rai. Infatti eravamo nel 1979 quando potevamo guardare Luna Park.

0: Universo Italia. Come mai? Ma chi sarà? Con Pierangelo Visconti. Non mi riconosca e vada via. Con Pierangelo Visconti, Universo Italia. La magia italiana in musica.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe

canzone per giovanotti e Alfa Buonvento, targato 2026, quindi fresco fresco 2020. Invece questa bella canzone per Colapesce di Martino, che porta come titolo L'ultimo giorno. Ascoltiamocelo insieme.

canzone programmata moltissimo nel 2020, è proprio l'anno di uscita, quindi era programmatissima e l'abbiamo programmata anche in questo Universo Italia. Arriva da Roma Sergio Caputo, Bimba se sapessi, dal 1983, dall'album Un sabato italiano.

uscito nel 1983 per Sergio Caputo. Da 40 anni oltre sulla cresta dell'onda è bravo il nostro Sergio. E ora cosa succede? Dai, cosa succede?

porta a riascoltare una bellissima canzone estratta dalla colonna sonora del film Grease del 1978, film interpretato magistralmente da John Travolta e Olivia Newton-John. John Travolta che interpretava Danny Zuko e Olivia Newton-John interpretava la parte femminile, quindi Sandy Olson. Olivia Newton-John morta a 73 anni nel 2022.

l'ultimo album in studio del cantautore Rino Gaetano, 1980 l'album E Io Ci Sto. Abbiamo ascoltato insieme TTT e siamo giunti, ahimè, alla fine del nostro appuntamento, ma come dico sempre, non preoccupatevi perché sarò puntuale la prossima settimana sempre in questa bellissima emittente che vi tiene compagnia 24 ore al giorno con fantastici programmi e con musica molto molto bella. Però, sì, dobbiamo salutarci, mi tocca, dai. Abbiamo trascorso insieme 60 minuti con la grande musica italiana e quindi è doveroso darci l'appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, sempre con Nurs Italia e sempre con Pierangio Visconti per ascoltare belle canzoni italiane intervallate da due grandi appuntamenti, quello del disco intruso, una canzone che ci viene a trovare straniera dagli anni 70 al 1990-2000 più o meno, e poi le nostre pillole di curiosità, quindi pillole che spaziano dalle pillole musicali italiane alle pillole straniere, alle pillole di qualsivoglia materia che voi possiate immaginare. Sono comunque notizie interessanti che vi potete poi rivendere nel corso della settimana, e anche voi come me potete poi dire ai vostri colleghi amici: oh mamma, quanto sono colto e intelligente. Vabbè, voi siete colti e intelligenti, quindi non vi servono senz'altro queste pillole, però dai, è sempre un qualcosa in più. E come dice il notissimo comico Francesco Damiano, sorridete sempre e fate più bello il mondo, e io sono il suo sosia. Così dicono, io ancora stento a crederci, però se lo dicono alcuni amici comici posso anche crederci. Ciao a tutti da Pierangelo Visconti, vi lascio con Zucchero.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamma Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale Dono Svizzo di Formia GT, il 57enne autista del bus urbano della TP, che l'altra mattina alle 6.15 ha sbandato sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione, è precipitato in un terreno sottostante, causando la morte dell'88enne Gimignano Filosa ed il ferimento leggero di un altro passeggero, pure lui già dimesso dal nosocomio formiano. L'autista di Itri si curerà a casa le fratture e le contusioni riportate nell'incidente, per le quali i sanitari hanno emesso una diagnosi di 30 giorni. È ancora sotto shock il conducente del bus. Non ricordo, ha detto agli inquirenti, ho perso i sensi, mi sono sentito catapultato giù nel terreno sottostante senza accorgermene. È stato un momento terribile, sono addolorato per il povero Gimino. Intanto la Polizia Stradale di Formia, intervenuta per i rilievi, prosegue nell'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. L'avvocato Gianfranco Testa, legale della società ATP che gestisce il servizio di trasporto urbano a Formia, ha dichiarato che l'azienda è vicina ai familiari della vittima dell'incidente e ai due feriti, cui fornirà il massimo del supporto. La società ha specificato che il bus era nuovo, con tutte le certificazioni di sicurezza, che conducente ha una lunga esperienza. La nostra azienda, la nostra piccola comunità è sotto shock per questa immane tragedia, ha affermato il presidente della cooperativa ATP, Salvatore De Meo. Un'emozione diffusa in tutto il territorio formiano. L'altra sera, al termine della rappresentazione dello spettacolo della settimana del teatro amatoriale, è stato ricordato brevemente la vittima dell'incidente, Gimignano Filosa. Anche a Trivio, il centro socioculturale ha espresso la profonda emozione e solidarietà ai familiari della vittima, che era uno degli esponenti più attenti e soprattutto un portavoce delle tradizioni di Trivio, tra le quali quella dell'accensione del ceppo di Natale. I funerali di Gimignano Filosa in mattinata presso la chiesa di Sant'Andrea a Trivio. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spinu Saturnia, in seguito ad un controllo ambientale del territorio e delle attività che possono comportare impatti ambientali, hanno accertato, in collaborazione con la polizia locale di Minturno, presso la sede operativa di una ditta del comparto lattiero caseario a Minturno, la presenza di uno scarico illecito e attivo di acque reflue industriali composte di acque di lavaggio e residui di siero di latte. I fluidi fuoriusciti dal cosiddetto troppo pieno di silos industriali venivano convogliati tramite una tubazione corrugata in una vasca a tenuta stagna interrata nel piazzale, successivamente immessi in modo stabile nella fognatura pubblica comunale mediante l'azionamento meccanico di una pompa sommersa, in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Constatata la flagranza dell'illecito, il presunto responsabile si è adoperato spontaneamente per il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione fisica della pompa sommersa dalla vasca di accumulo e all'occlusione permanente della condotta di adduzione tramite l'applicazione di schiuma poliuretranica espansa, interrompendo in tal modo lo sversamento fognario illecito. Espletata l'attività investigativa, i carabinieri del nucleo forestale di Spinu Saturnia hanno denunciato l'autorità giudiziaria e titolare, nonché legale rappresentante della ditta, per scarico di acque reflue industriali privi di autorizzazione. Il presunto responsabile dei fatti contestati, in caso di condanna, rischia la pena dell'arresto a 2 mesi o a 2 anni o l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle isole di Ponza e Ventotene negli ultimi 2 weekend con attività coordinata tra i militari delle locali tenenze, il gruppo di Formia e la sezione operativa navale di Gaeta del ROAN di Civitavecchia. L'operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra, rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in aree particolarmente interessate dall'afflusso turistico stagionale. In particolare continua l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con controlli rafforzati negli ultimi 2 fine settimana, che hanno interessato le aree di maggiore afflusso turistico e il porto d'imbarco di Formia, dove grazie alla sinergia con la squadra cinofili del gruppo di Formia sono stati individuati e sequestrati complessivamente 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 grammi di marijuana e 3 spinelli già confezionati con hashish, con la denuncia dei responsabili alle prefetture di residenza. Ulteriori controlli hanno riguardato in imprese che operano nei settori dell'edilizia, del noleggio da diporto e della somministrazione di alimenti e bevande. È stato impiegato nello stesso periodo un consistente dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di Polizia del Mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicienti le 2 isole, controllando 34 imbarcazioni, identificando 100 persone ed elevando 30 verbali per violazioni principalmente di carattere amministrativo correlate al mancato rispetto delle norme previste dal codice della nautica da diporto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle incongruenze legate al possesso dei natanti di pregio per individuare eventuali condotte elusive. Infine sono stati sequestrati a bordo di una unità da diporto 5 grammi e mezzo di hashish. 10 anni di cammino insieme. Oggi la chiesa di Gaeta abbraccia l'arcivescovo Luigi Vari al santuario della Madonna della Civita Itri. Alle 19 la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il santuario per una solenne celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 10° anniversario dell'inizio del ministero di Monsignor Luigi Vari nella chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno dello stesso anno a Valmontone. Nato a Segni 69 anni fa e ordinato sacerdote il 3 settembre 1980 e cappellano di Sua Santità nel 2003, Monsignor Vari successe 10 anni fa alla guida della diocesi di Gaeta a Monsignor Fabio Bernardo Donorio, dimissionario per limiti d'età. Dal 5 dicembre 2020 è membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Questo importante anniversario, sottolinea il vicario generale Monsignor Mariano Parisella, è per tutti i battezzati della diocesi un'occasione preziosa per riconoscersi chiesa. In questi 10 anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di Monsignor Vari, sempre illuminata dalla parola di Dio, di cui l'arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario. Le famiglie che sono in condizioni di fragilità potranno usufruire di ombrelloni e lettini gratuiti sulle spiagge libere del litorale minturnese. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune, che garantisce l'accesso libero alle spiagge di Scauri e Marina di Minturno per l'estate 2026. Coloro che sono interessati a partecipare all'avviso pubblico ed hanno i requisiti hanno tempo fino alle 12 di domani per poter ottenere il beneficio, che ha come obiettivo principale quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità. Questa iniziativa, spiega l'assessore ai servizi sociali Ilaria Pelle, rappresenta una scelta politica chiara dell'amministrazione comunale: garantire il diritto all'accesso al mare anche alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L'avviso pubblico si rivolge alle famiglie residenti nel comune di Minturno che siano già seguite ed in carico ai servizi sociali. Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo reperibile presso l'ufficio politiche sociali o scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell'ente. Dopo il potenziamento della rete di videosorveglianza è in corso una stretta contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche a Fondi. Si tratta di una pratica spesso sottovalutata, commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, una pratica che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. È un fenomeno inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa. In 5 mesi sono stati 409 gli episodi di abbandono immortalizzati dalle videocamere, una rete all'avanguardia in continua rotazione allo scopo di riprendere, analizzare e reprimere fenomeni ancora piuttosto frequenti e distribuiti sull'intero territorio comunale. Oggi si inaugura al centro Ithaca California la 4 giorni di Ithaca Global Folk, la manifestazione promossa dal centro commerciale Ithaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l'incontro fra le tradizioni dei popoli attraverso il linguaggio universale del folklore. Oggi alle 17:30 alla cerimonia inaugurale, alla presenza del presidente dell'ente parco regionale dei Monti Aurunci Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Ithaca Nicola Luciano e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione, valori che rappresentano il filo conduttore dell'iniziativa. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni, che inaugureranno il festival con uno spettacolo ricco di colori, musica e rievocazioni della tradizione locale. Prende il via domani a Gaeta Parole in Scena, la rassegna di incontri con gli autori promossa nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, un'iniziativa organizzata da Regione Lazio, Lazio Crea e IRL, Istituti Uniti del Lazio, con il patrocinio della città di Gaeta e la collaborazione di ATCL. 5 gli appuntamenti in programma tra letteratura, cinema, documentario e grandi protagonisti dello spettacolo, con ingresso libero. Domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, l'apertura della rassegna con lo scrittore Maurizio De Giovanni in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda.
5: Radio Formia informa.
4: Il Città di Formia continua a recitare un ruolo da protagonista nel mercato dell'eccellenza. La società biancazzurra ha piazzato un altro colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di Antonio Pagliaroli, esterno offensivo classe 1993, che va ad arricchire un organico costruito per disputare un campionato di vertice. Giocatore di grande esperienza, Pagliaroli arriva a Formia dopo un percorso importante tra Serie C, Serie D ed eccellenza, portando in dote qualità tecniche, rapidità, fantasia e una spiccata capacità numerica nell'uno contro uno. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rappresenta un'arma preziosa per il sistema di gioco dell'allenatore dei biancazzurri Alessio Ciardi. L'esterno offensivo ritroverà proprio il tecnico con il quale ha condiviso l'ultima stagione all'Arce, culminata con il raggiungimento della finale dei playoff. A Formia ritroverà anche Vincenzo Bellante, altro recente acquisto biancazzurro, con il quale nel 2023 conquistò con la maglia del Terracina uno storico double, vincendo campionato e Coppa Italia di eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose. perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Eccoci qui in diretta per un'altra puntata di Good Times. Io sono Francesco Vaccaro e vi do il benvenuto qui sulle frequenze giuste, le frequenze di Radio Formia, per stare due ore in compagnia, per far partire questo viaggio fino alle 8, forse anche qualcosa in più, ascoltandoci tante belle canzoni, tante belle tracce che andremo a snocciolare all'interno del nostro consueto viaggio settimanale, scoprendo gli aneddoti, le storie che si celano, gli artisti che sono gli autori di questi dischi, di questi brani che andremo ad ascoltare. Devo dire che oggi fa ancora particolarmente caldo, ormai siamo proprio in quest'estate caldissima che in un certo senso cerchiamo anche di rinfrescare un po' con la musica che ascoltiamo, per quanto sia una musica che spinge molto a movimenti danzerecci e sicuramente non aiuta a non sudare, però magari ci si dimentica del caldo, presi dall'euforia della danza. E il pezzo con cui iniziamo oggi, devo dire, mi pensare al fatto che potrebbe essere un po' un fil rouge che seguiremo nella puntata odierna, il concetto di libertà. Sì, perché un po' nei nomi delle band, dei brani che ascolteremo e nel mood degli artisti che con il loro lavoro, con la loro produzione artistica hanno rappresentato in pieno la libertà o che hanno sposato delle cause sociali ad essa legata, c'è da dire che faremo un bel percorso. Partiamo però come al solito da un pezzo che apre un disco, e in questo caso sto parlando di una band R&B americana, i RZA. Il loro album Just How Sweet Is Your Love, solo come dolce il tuo amore, iniziava con questo pezzo super ballerino dal titolo Free.

I Free di Paul Rogers con questa All Right Now, il loro brano sicuramente più iconico, tratto da quel bellissimo disco che era Fire and Water. Dicevo, oggi ascolteremo come al solito tanti bei brani, ma ci vedevo nella scaletta di oggi un fil rouge che parla di libertà. Abbiamo ascoltato prima i Free dei Rise, ora ci sono i Free, per rimanere in termini nel senso etimologico, però andiamo un po' a sviscerare anche perché secondo me si parla di libertà, e lo facciamo proprio dal prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare. Un pezzo dei Clash. Già di per sé il punk è stato un genere musicale estremamente libero, un genere che è nato dall'impellenza, penso soprattutto tanti musicisti inglesi hanno affermato di aver fatto parte di quel movimento punk, perché sentivano anche loro l'impellenza di esprimersi, di dire qualcosa, di far sentire la propria arte, pur non essendo dotati tecnicamente in maniera così eccezionale come quello che era il genere che in Inghilterra, ma non solo, era predominante prima della nascita del punk, ossia il progressive. Tantissimi tastieristi non erano ai livelli di Emerson, non erano ai livelli di altri poliedrici e virtuosi degli strumenti, ma non per questo non avevano il diritto anche loro di esprimersi, e l'hanno fatto molto molto bene. I Clash sono una band che sicuramente si annovera in questo filone, e il disco che andiamo ad ascoltare oggi, da cui andiamo a prendere un brano proprio ora e ce lo sentiamo, è Sandinista del 1980, un triplo LP molto molto variegato, che è libero nel vero senso della parola, perché ci sono tantissimi generi commissionati tra loro in questo immenso lavoro, pezzi che vanno molto fuori dal perimetro classico con cui si erano fatti conoscere i Clash negli anni precedenti. Il disco Sandinista prende spunto dall'organizzazione di guerriglieri che in Nicaragua l'anno precedente, nel 1979, aveva destituito il presidente, e diranno i Clash di aver preso l'idea di questo nome per il titolo proprio perché c'era stato un tentativo dell'allora premier britannica Margaret Thatcher di proibire l'uso della parola sandinista. Ce lo andiamo ad ascoltare questo disco veramente super colorato, con uno dei pezzi più trascinanti e più ballerini, per rimanere in tema con quello che abbiamo detto prima. Questo è The Magnificent Seven.

0: Quest'estate la domenica si accende al centro commerciale Ithaca di Formia. Tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 19, vivi il Cine Arena Ithaca. Aperitivo, musica dal vivo e intrattenimento con l'esibizione di fantastici gruppi. E poi cinema sotto le stelle, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, turfati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

Living from the Mind, questi erano i Brick. Con questo basso veramente a farne da padrone. Siete sempre qui all'ascolto di Good Times, speriamo di farvi compagnia in questo pomeriggio estivo. Magari state tornando da lavoro, magari siete sotto il lettino, siete sul lettino sotto l'ombrellone a godervi quella che è un po' la golden hour, oppure magari siete a casa, oppure state ancora lavorando, insomma qualunque cosa stiate facendo, siamo molto felici che abbiate scelto Radioformia e Good Times, per la precisione, a tenervi compagnia. Rimaniamo però altissimi con le vibrazioni da dance floor, perché adesso arrivano gli Odyssey con Use It Up and Wear It Out.

E beh, questi erano i Blondi con Rapture, la grandissima Debbie Harry che abbiamo appena ascoltato, con anche qui un brano super tirato, super pieno di groove. E lo dico mentre ci rimbomba il basso degli Chic, come al solito a farci da tappeto sonoro per tutta la nostra puntata. Dicevamo prima che si parlava oggi di un fantomatico fil rouge rappresentato dalla libertà, e ne abbiamo già parlato un pochettino con i Clash, con i Free. Adesso andiamo a parlare con la prossima coppia di artisti che ho inserito in questo ordine cronologico che adesso vi vado ad enunciare, ossia Peter Gabriel, il primo che ascolteremo, e poi David Bowie. Perché? Perché c'è stato un periodo, nel momento in cui David Bowie era in tournée, la tournée di Let's Dance, il suo disco degli anni 80, che gli portò a lui un successo clamoroso, tournée super gettonata, e che poi fece piombare un po' nel tunnel del commerciale David Bowie, che nei dischi successivi non diede proprio il meglio di sé, per come lo conosciamo, per la sua voglia di esplorare i suoni, la sua voglia di essere veramente veramente innovativo. Dirà lui che è stato schiavo del successo. Beh, in quella tournée chiamata Sirius Moonlight Tour, David Bowie scelse Peter Gabriel come artista che apriva i suoi concerti, per la grandissima stima che aveva di lui come performer, come innovatore musicale. Peter Gabriel in quel periodo, in quegli anni, non aveva ancora pubblicato il disco che sarebbe stato poi il suo successo più roboante dal punto di vista commerciale, ossia So, ma aveva pubblicato dei dischi da solista già molto molto interessanti, come Melt, veramente un ponte verso il futuro dal punto di vista dell'innovazione musicale, del suono. C'era il Fairlight sintetizzatore con cui i suoni che venivano campionati sembrava quasi aprire un nuovo mondo, e di fatti lo aprì. E quindi ci mettiamo questi due grandissimi artisti britannici uno dietro l'altro, ci riascoltiamo come se fossimo in quel Sirius Moonlight Tour di David Bowie. Partiamo quindi con Peter Gabriel, questa è Family Snapshot.

news. Today is different. Today is not the same.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

tutta la carica di David Bowie con questa Cat People Putting Out Fire, brano che fa tornare in mente una meravigliosa scena di Bastardi senza gloria, grande film di Quentin Tarantino. E spostiamoci in un certo senso dall'altro lato dell'oceano, ci andiamo ad ascoltare una band molto interessante. Pensate che questo pezzo qui che ascoltiamo è stato poi usato come campionamento e sicuramente vi farà dire: ah, ma io lo conosco. Sto parlando dei Two Man Sound, questa è Che Tal America.

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code a tratti tra Valle Fioretta e via Armando Fabbi in entrambe le direzioni. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve, su via Casilina Nord e sulla via Perfiuggi verso il centro città. Ci spostiamo a Latina, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Castel Romano e all'altezza di Aprilia. Si sta in fila anche all'altezza di Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Chiudiamo con gli eventi. In occasione dell'iniziativa Aprilia Estate 2026, in programma per questa sera, attive modifiche alla viabilità in alcune strade del centro cittadino, tra cui Piazza Roma, Via dei Lauri e Largo Marconi. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

The Ghost of Tom Joad, Bruce Springsteen. E beh, a proposito di libertà, ve l'avevo detto che era un po' il tema su cui viaggiavamo, con il quale viaggiavamo all'interno della nostra playlist. E questo brano, innanzitutto Bruce Springsteen, grande artista, capace di schierarsi sempre e esporre le sue idee all'interno dei suoi brani di protesta, di giustizia sociale. E il pezzo The Ghost of Tom Joad cita un personaggio della letteratura immenso come Tom Joad, protagonista, uno dei protagonisti del romanzo che valse il Nobel per la letteratura a John Steinbeck. Sto parlando di Furore, un libro che vi consiglio caldamente di leggere. Narra della migrazione del popolo americano, delle persone abitanti del Midwest che si videro espropriare i propri terreni che coltivavano dalle banche e dovettero migrare in condizioni molto raffazzonate, in un certo senso, verso la California, sperando di trovare un lavoro, sperando di trovare nuovi campi da coltivare, sperando di poter dare sostegno e sostentamento alle proprie famiglie. Un viaggio veramente emozionante che mostra le fragilità dello stato sociale, il lupo contro lupo che si va a innescare in momenti di difficoltà, ma anche la fratellanza. Un libro che si chiude secondo me con una scena meravigliosa, e vi consiglio veramente di leggerlo. Siamo in estate, spesso sotto l'ombrellone c'è un'occasione in più di avvicinarci alla lettura, e perché no, quindi a dei grandi romanzi, dei grandi classici come questo di John Steinbeck, Furore. Io ve lo straraccomando. Parlando poi di artisti impegnati, abbiamo appena sentito Bruce Springsteen, adesso ne arriva un altro, grande Robert Zimmerman, sto parlando di Bob Dylan, con un brano anche qui in cui c'entra la libertà, c'entra la protesta, perché ci andiamo ad ascoltare Hurricane, un pezzo che narra della vicenda del pugile afroamericano Robin Carter, detto Hurricane, che venne condannato per un triplice omicidio, salvo poi essere scarcerato in quanto venne ammesso che non si svolse un giusto processo perché c'erano motivazioni di sfondo razziale che andarono ad influire sulla sentenza, che appunto inizialmente valutò colpevole lo sportivo americano. Ce l'ascoltiamo, pezzo strafamoso di Bob Dylan, ma che non per questo ci fa meno venir voglia di sentircelo.

0: Cinearena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

Rich Evans, e beh, rimaniamo a parlare di libertà. Un artista come lui, Woodstock, Freedom, uno dei suoi brani più famosi, lo siamo andati ad ascoltare con Going Back to My Roots. E ci stiamo avvicinando in maniera rapida, come se non ce ne fossimo proprio accorti. Chissà, quando ci si diverte si dice che il tempo voli, secondo me è proprio così. Dicevo, ci stiamo avvicinando al termine di questa puntata di Good Times, però abbiamo ancora un altro paio di brani molto interessanti da ascoltare, e con due band italiane molto legate anche qui al concetto di libertà, sia dal punto di vista dei testi sia dal punto di vista dell'espressione musicale. Partiamo da loro, dalla PFM, con questo pezzo qui dal titolo Maestro della Voce, dedicato al grande Demetrio Stratos, e a seguire, e beh, proprio Iaria.

questi erano gli Area, Gioia e Rivoluzione, in una puntata di Good Times che volge al termine e che ha visto la parola libertà essere un po' il filo conduttore all'interno di questa scaletta molto molto bella, e spero che voi l'abbiate apprezzata tanto quanto io. E veramente abbiamo ballato, abbiamo riflettuto, abbiamo consigliato anche letture per l'estate. E soprattutto abbiamo passato questo tempo insieme che, come al solito, è volato all'insegna della buona musica. Però non temete, Good Times ritorna qui su Radio Formia giovedì prossimo, stessa ora, quindi sapete, le frequenze giuste sono sempre queste qui, quelle di Radio Formia, soprattutto il giovedì pomeriggio quando c'è Good Times. Io sono Francesco Vaccaro e ringrazio voi tutti per essere stati all'ascolto. Vi consiglio di restare qui sulle frequenze giuste di Radio Formia, perché ora arriva l'informazione e poi il resto dei programmi della radio. Ciao a tutti!

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale Dono Svizzo di Formia GT, il 57enne autista del bus urbano della TP, che l'altra mattina alle 6.15 ha sbandato sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione, è precipitato in un terreno sottostante, causando la morte dell'88enne Gimignano Filosa ed il ferimento leggero di un altro passeggero, pure lui già dimesso dal nosocomio formiano. L'autista di Itri si curerà a casa le fratture e le contusioni riportate nell'incidente, per le quali i sanitari hanno emesso una diagnosi di 30 giorni. È ancora sotto shock il conducente del bus. Non ricordo, ha detto agli inquirenti. Ho perso i sensi, mi sono sentito catapultato giù nel terreno sottostante senza accorgermene. È stato un momento terribile. Sono addolorato per il povero Gimino. Intanto la Polizia Stradale di Formia, intervenuta per i rilievi, prosegue nell'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. L'avvocato Gianfranco Testa, legale della società ATP che gestisce il servizio di trasporto urbano a Formia, ha dichiarato che l'azienda è vicina ai familiari della vittima dell'incidente e ai due feriti, cui fornirà il massimo del supporto. La società ha specificato che il bus era nuovo, con tutte le certificazioni di sicurezza, che il conducente ha una lunga esperienza. La nostra azienda, la nostra piccola comunità è sotto shock per questa immane tragedia, ha affermato il presidente della cooperativa ATP, Salvatore De Meo. Un'emozione diffusa in tutto il territorio formiano. L'altra sera, al termine della rappresentazione dello spettacolo della settimana del teatro amatoriale, è stato ricordato brevemente la vittima dell'incidente, Gimignano Filosa. Anche a Trivio, il centro socioculturale ha espresso la profonda emozione e solidarietà ai familiari della vittima, che era uno degli esponenti più attenti e soprattutto un portavoce delle tradizioni di Trivio, tra le quali quella dell'accensione del ceppo di Natale. I funerali di Gimignano Filosa in mattinata presso la chiesa di Sant'Andrea a Trivio. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia, in seguito ad un controllo ambientale del territorio e delle attività che possono comportare impatti ambientali, hanno accertato, in collaborazione con la polizia locale di Minturno, presso la sede operativa di una ditta del comparto lattiero caseario a Minturno, la presenza di uno scarico illecito e attivo di acque reflue industriali composte di acque di lavaggio e residui di siero di latte. I fluidi fuoriusciti dal cosiddetto troppo pieno di silos industriali venivano convogliati tramite una tubazione corrugata in una vasca a tenuta stagna interrata nel piazzale, successivamente immessi in modo stabile nella fognatura pubblica comunale mediante l'azionamento meccanico di una pompa sommersa, in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Constatata la flagranza dell'illecito, il presunto responsabile si è adoperato spontaneamente per il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione fisica della pompa sommersa dalla vasca di accumulo e all'occlusione permanente della condotta di adduzione tramite l'applicazione di schiuma poliureteranica espansa, interrompendo in tal modo lo sversamento fognario illecito. Espletata l'attività investigativa, i carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia hanno denunciato l'autorità giudiziaria e titolare, nonché legale rappresentante della ditta, per scarico di acque reflue industriali privi di autorizzazione. Il presunto responsabile dei fatti contestati, in caso di condanna, rischia la pena dell'arresto a 2 mesi o a 2 anni o l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle isole di Ponza e Ventotene negli ultimi 2 weekend con attività coordinata tra i militari delle locali tenenze, il gruppo di Formia e la sezione operativa navale di Gaeta del ROAN di Civitavecchia. L'operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra, rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in aree particolarmente interessate dall'afflusso turistico stagionale. In particolare continua l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con controlli rafforzati negli ultimi 2 fine settimana, che hanno interessato le aree di maggiore afflusso turistico e il porto d'imbarco di Formia, dove grazie alla sinergia con la squadra cinofili del gruppo di Formia sono stati individuati e sequestrati complessivamente 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 grammi di marijuana e 3 spinelli già confezionati con hashish, con la denuncia dei responsabili alle prefetture di residenza. Ulteriori controlli hanno riguardato imprese che operano nei settori dell'edilizia, del noleggio da diporto e della somministrazione di alimenti e bevande. È stato impiegato nello stesso periodo un consistente dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di Polizia del Mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicienti le 2 isole, controllando 34 imbarcazioni, identificando 100 persone ed elevando 30 verbali per violazioni principalmente di carattere amministrativo correlate al mancato rispetto delle norme previste dal Codice della nautica da diporto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle incongruenze legate al possesso di natanti di pregio per individuare eventuali condotte elusive. Infine sono stati sequestrati a bordo di una unità da diporto 5 grammi e mezzo di hashish. 10 anni di cammino insieme. Oggi la chiesa di Gaeta abbraccia l'arcivescovo Luigi Vari al santuario della Madonna della Civita Itri. Alle 19 la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il santuario per una solenne celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 10° anniversario dell'inizio del ministero di Monsignor Luigi Vari nella chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno dello stesso anno a Valmontone. Nato a Segni 69 anni fa e ordinato sacerdote il 13 settembre 1980 e cappellano di Sua Santità nel 2003, Monsignor Vari successe 10 anni fa alla guida della diocesi di Gaeta a Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, dimissionario per limiti d'età. Dal 5 dicembre 2020 è membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Questo importante anniversario, sottolinea il vicario generale Monsignor Mariano Parisella, è per tutti i battezzati della diocesi un'occasione preziosa per riconoscersi chiesa. In questi 10 anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di Monsignor Vari, sempre illuminata dalla parola di Dio, di cui l'arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario. Le famiglie che sono in condizioni di fragilità potranno usufruire di ombrelloni e lettini gratuiti sulle spiagge libere del litorale minturnese. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune, che garantisce l'accesso libero alle spiagge di Scauria e Marina di Minturno per l'estate 2026. Coloro che sono interessati a partecipare all'avviso pubblico ed hanno i requisiti hanno tempo fino alle 12 di domani per poter ottenere il beneficio, che ha come obiettivo principale quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità. Questa iniziativa, spiega l'assessore ai servizi sociali Ilaria Pelle, rappresenta una scelta politica chiara dell'amministrazione comunale: garantire il diritto all'accesso al mare anche alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L'avviso pubblico si rivolge alle famiglie residenti nel comune di Minturno che siano già seguite ed in carico ai servizi sociali. Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo reperibile presso l'ufficio politiche sociali o scaricabile direttamente al sito istituzionale dell'ente. Dopo il potenziamento della rete di videosorveglianza è in corso una stretta contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche a Fondi. Si tratta di una pratica spesso sottovalutata, commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, una pratica che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. È un fenomeno inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa. In 5 mesi sono stati 409 gli episodi di abbandono immortali dalle videocamere, una rete all'avanguardia in continua rotazione allo scopo di riprendere, analizzare e reprimere fenomeni ancora piuttosto frequenti e distribuiti sull'intero territorio comunale. Oggi si inaugura al centro Ithaca California la 4 giorni di Ithaca Global Folk, la manifestazione promossa dal centro commerciale Ithaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l'incontro fra le tradizioni dei popoli attraverso il linguaggio universale del folklore. Oggi alle 17:30 alla cerimonia inaugurale, alla presenza del presidente dell'ente parco regionale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Ithaca, Nicola Luciano, e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione, valori che rappresentano il filo conduttore dell'iniziativa. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni, che inaugureranno il festival con uno spettacolo ricco di colori, musica e rievocazioni della tradizione locale. Prende il via domani a Gaeta Parole in Scena, la rassegna di incontri con gli autori promossa nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, un'iniziativa organizzata da Regione Lazio, Lazio Crea e IRL, Istituti Uniti del Lazio, con il patrocinio della città di Gaeta e la collaborazione di ATCL. 5 gli appuntamenti in programma tra letteratura, cinema, documentario e grandi protagonisti dello spettacolo, con ingresso libero. Domani alle 21:15 in piazza Maestri Vetrai, l'apertura della rassegna con lo scrittore Maurizio De Giovanni in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda.
4: Radio Formia informa.
3: Il città di Formia continua a recitare un ruolo da protagonista nel mercato dell'eccellenza. La società biancazzurra ha piazzato un altro colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di Antonio Pagliaroli, esterno offensivo classe 1993, che va ad arricchire un organico costruito per disputare un campionato di vertice. Giocatore di grande esperienza, Pagliaroli arriva a Formia dopo un percorso importante tra Serie C, Serie D ed eccellenza, portando in dote qualità tecniche, rapidità, fantasia e una spiccata capacità numerica nell'uno contro uno. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rappresenta un'arma preziosa per il sistema di gioco dell'allenatore dei biancazzurri Alessio Ciardi. L'esterno offensivo ritroverà proprio il tecnico con il quale ha condiviso l'ultima stagione all'Arce, culminata con il raggiungimento della finale dei playoff. A Formia ritroverà anche Vincenzo Bellante, altro recente acquisto biancazzurro, con il quale nel 2023 conquistò con la maglia del Terracina uno storico double, vincendo campionato e Coppa Italia di eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
6: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
7: Anch'io mangio sano,
6: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
8: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, sulla via dei Monti Lepini, code a tratti tra Valle Fioretta e via Armando Fabbi in entrambe le direzioni. Si rallenta anche all'altezza di Madonna della Neve, su via Casilina Nord e sulla via Perfiuggi verso il centro città. Ci spostiamo a Latina, sulla statale Pontina per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Castel Romano e all'altezza di Aprilia. Si sta in fila anche all'altezza di Borgo Piave, in tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Chiudiamo con gli eventi. In occasione dell'iniziativa Aprilia Estate 2026, in programma per questa sera, attive modifiche alla viabilità in alcune strade del centro cittadino, tra cui Piazza Roma, Via dei Lauri e Largo Marconi. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

un appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita,

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale Dono Svizzo di Formia GT, il 57enne autista del bus urbano della TP, che l'altra mattina alle 6.15 ha sbandato sulla strada provinciale per Castelnuovo e, sfondando il muretto di protezione, è precipitato in un terreno sottostante, causando la morte dell'88enne Gimignano Filosa ed il ferimento leggero di un altro passeggero, pure lui già dimesso dal nosocomio formiano. L'autista di Itri si curerà a casa le fratture e le contusioni riportate nell'incidente, per le quali i sanitari hanno emesso una diagnosi di 30 giorni. È ancora sotto shock il conducente del bus. Non ricordo, ha detto agli inquirenti. Ho perso i sensi, mi sono sentito catapultato giù nel terreno sottostante senza accorgermene. È stato un momento terribile. Sono addolorato per il povero Gimino. Intanto la Polizia Stradale di Formia, intervenuta per i rilievi, prosegue nell'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. L'avvocato Gianfranco Testa, legale della società ATP che gestisce il servizio di trasporto urbano a Formia, ha dichiarato che l'azienda è vicina ai familiari della vittima dell'incidente e ai due feriti, cui fornirà il massimo del supporto. La società ha specificato che il bus era nuovo, con tutte le certificazioni di sicurezza, che il conducente ha una lunga esperienza. La nostra azienda, la nostra piccola comunità è sotto shock per questa immane tragedia, ha affermato il presidente della cooperativa ATP, Salvatore De Meo. Un'emozione diffusa in tutto il territorio formiano. L'altra sera, al termine della rappresentazione dello spettacolo della settimana del teatro amatoriale, è stato ricordato brevemente la vittima dell'incidente, Gimignano Filosa. Anche a Trivio, il centro socioculturale ha espresso la profonda emozione e solidarietà ai familiari della vittima, che era uno degli esponenti più attenti e soprattutto un portavoce delle tradizioni di Trivio, tra le quali quella dell'accensione del ceppo di Natale. I funerali di Gimignano Filosa in mattinata presso la chiesa di Sant'Andrea a Trivio. I militari del nucleo carabinieri forestali di Spigno Saturnia, in seguito ad un controllo ambientale del territorio e delle attività che possono comportare impatti ambientali, hanno accertato, in collaborazione con la polizia locale di Minturno, presso la sede operativa di una ditta del comparto lattiero caseario a Minturno, la presenza di uno scarico illecito e attivo di acque reflue industriali composte di acque di lavaggio e residui di siero di latte. I fluidi fuoriusciti dal cosiddetto troppo pieno di silos industriali venivano convogliati tramite una tubazione corrugata in una vasca a tenuta stagna interrata nel piazzale, successivamente immessi in modo stabile nella fognatura pubblica comunale mediante l'azionamento meccanico di una pompa sommersa, in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Constatata la flagranza dell'illecito, il presunto responsabile si è adoperato spontaneamente per il ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione fisica della pompa sommersa dalla vasca di accumulo e all'occlusione permanente della condotta di adduzione tramite l'applicazione di schiuma poliuretranica espansa, interrompendo in tal modo lo sversamento fognario illecito. Espletata l'attività investigativa, i carabinieri del nucleo forestale di Spigno Saturnia hanno denunciato l'autorità giudiziaria e titolare, nonché legale rappresentante della ditta, per scarico di acque reflue industriali privi di autorizzazione. Il presunto responsabile dei fatti contestati, in caso di condanna, rischia la pena dell'arresto a 2 mesi o a 2 anni o l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro. La Guardia di Finanza ha intensificato i controlli sulle isole di Ponza e Ventotene negli ultimi 2 weekend con un'attività coordinata tra i militari delle locali tenenze, il gruppo di Formia e la sezione operativa navale di Gaeta del Roan di Civitavecchia. L'operazione congiunta, svolta sia via mare che via terra, rientra nel più ampio dispositivo volto a garantire la sicurezza economico-finanziaria e il rispetto della legalità in aree particolarmente interessate dall'afflusso turistico stagionale. In particolare continua l'attività di controllo contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, con controlli rafforzati negli ultimi due fine settimana che hanno interessato le aree di maggiore afflusso turistico e il porto d'imbarco di Formia, dove grazie alla sinergia con la squadra cinofili del gruppo di Formia sono stati individuati e sequestrati complessivamente 35 grammi di hashish, 1 grammo di cocaina, 2 grammi di marijuana e 3 spinelli già confezionati con hashish, con la denuncia dei responsabili alle prefetture di residenza. Ulteriori controlli hanno riguardato imprese che operano nei settori dell'edilizia, del noleggio da diporto e della somministrazione di alimenti e bevande. È stato impiegato nello stesso periodo un consistente dispositivo aeronavale in relazione allo specifico ruolo di Polizia del Mare. Le unità navali della Guardia di Finanza hanno operato nelle acque prospicienti le due isole, controllando 34 imbarcazioni, identificando 100 persone ed elevando 30 verbali per violazioni, principalmente di carattere amministrativo, correlate al mancato rispetto delle norme previste dal codice della nautica da diporto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle incongruenze legate al possesso dei natanti di pregio per individuare eventuali condotte elusive. Infine sono stati sequestrati a bordo di una unità da diporto 5 grammi e mezzo di hashish. 10 anni di cammino insieme. Oggi la chiesa di Gaeta abbraccia l'arcivescovo Luigi Vari al santuario della Madonna della Civita Itri. Alle 19 la comunità ecclesiale di Gaeta si riunirà presso il santuario per una solenne celebrazione dell'Eucaristia in occasione del 10° anniversario dell'inizio del ministero di Monsignor Luigi Vari nella chiesa diocesana, iniziato il 9 luglio 2016 dopo l'ordinazione episcopale avvenuta il 21 giugno dello stesso anno a Valmontone. Nato a Segni 69 anni fa e ordinato sacerdote il 3 settembre 1980 e cappellano di Sua Santità nel 2003, Monsignor Vari successe 10 anni fa alla guida della diocesi di Gaeta a Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, dimissionario per limiti d'età. Dal 5 dicembre 2020 è membro della Congregazione delle Cause dei Santi. Questo importante anniversario, sottolinea il vicario generale Monsignor Mariano Parisella, è per tutti i battezzati della diocesi un'occasione preziosa per riconoscersi chiesa. In questi 10 anni la diocesi di Gaeta ha ricevuto molto dalla predicazione di Monsignor Vari, sempre illuminata dalla parola di Dio, di cui l'arcivescovo è appassionato e competente studioso, e dalla sua guida pastorale, sempre orientata da uno stile di ascolto, accoglienza e discernimento comunitario. Le famiglie che sono in condizioni di fragilità potranno usufruire di ombrelloni e lettini gratuiti sulle spiagge libere del litorale minturnese. L'iniziativa è promossa dall'assessorato alle politiche sociali del comune, che garantisce l'accesso libero alle spiagge di Scauria e Marina di Minturno per l'estate 2026. Coloro che sono interessati a partecipare all'avviso pubblico ed hanno i requisiti hanno tempo fino alle 12 di domani per poter ottenere il beneficio, che ha come obiettivo principale quello di sostenere i nuclei familiari in condizioni di fragilità. Questa iniziativa, spiega l'assessore ai servizi sociali Ilaria Pelle, rappresenta una scelta politica chiara dell'amministrazione comunale: garantire il diritto all'accesso al mare anche alle famiglie che vivono condizioni di fragilità economica e sociale. L'avviso pubblico si rivolge alle famiglie residenti nel comune di Minturno che siano già seguite ed in carico ai servizi sociali. Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo reperibile presso l'ufficio politiche sociali o scaricabile direttamente al sito istituzionale dell'ente. Dopo il potenziamento della rete di videosorveglianza è in corso una stretta contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti indifferenziati presso le isole ecologiche a fondi. Si tratta di una pratica spesso sottovalutata, commentano il sindaco Vincenzo Carnevale e l'assessore all'ambiente Roberta Muccitelli, una pratica che influisce pesantemente sul decoro urbano e sui costi di smaltimento dei rifiuti. È un fenomeno inaccettabile e continueremo a reprimerlo in maniera rigida e severa. In 5 mesi sono stati 409 gli episodi di abbandono immortalati dalle videocamere, una rete all'avanguardia in continua rotazione allo scopo di riprendere, analizzare e reprimere fenomeni ancora piuttosto frequenti e distribuiti sull'intero territorio comunale. Oggi si inaugura al centro Itaca di Formia la 4 giorni di Itaca Global Folk, la manifestazione promossa dal centro commerciale Itaca in collaborazione con il parco regionale dei Monti Aurunci, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale e favorire l'incontro fra le tradizioni dei popoli attraverso il linguaggio universale del folklore. Oggi alle 17.30 la cerimonia inaugurale alla presenza del presidente dell'ente parco regionale dei Monti Aurunci, Vincenzo Fedele, del direttore del centro commerciale Ridaca, Nicola Luciano, e di un esperto che interverrà sui temi dell'ambiente e dell'inclusione, valori che rappresentano il filo conduttore dell'iniziativa. A seguire, il pubblico potrà assistere all'esibizione degli sbandieratori Le Tre Torri di Minturno e dell'associazione folclorica Le Tradizioni, che inaugureranno il festival con uno spettacolo ricco di colori, musica e rievocazioni della tradizione locale. Prende il via domani a Gaeta Parole in Scena, la rassegna di incontri con gli autori promossa nell'ambito del progetto di valorizzazione del complesso monumentale della Santissima Annunziata, un'iniziativa organizzata da Regione Lazio, Lazio Crea e IRL, Istituti Uniti del Lazio, con il patrocinio della città di Gaeta e la collaborazione di ATCL. 5 gli appuntamenti in programma tra letteratura, cinema, documentario e grandi protagonisti dello spettacolo, con ingresso libero. Domani alle 21.15 in piazza Maestri Vetrai, l'apertura della rassegna con lo scrittore Maurizio De Giovanni, in collaborazione con Libri sulla cresta dell'onda.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: Il Città di Formia continua a recitare un ruolo da protagonista nel mercato dell'eccellenza. La società biancazzurra ha piazzato un altro colpo di spessore assicurandosi le prestazioni di Antonio Pagliaroli, esterno offensivo classe 1993, che va ad arricchire un organico costruito per disputare un campionato di vertice. Giocatore di grande esperienza, Pagliaroli arriva a Formia dopo un percorso importante tra Serie C, Serie D ed eccellenza, portando in dote qualità tecniche, rapidità, fantasia e una spiccata capacità numerica nell'uno contro uno. Può ricoprire più ruoli nel reparto offensivo, rappresenta un'arma preziosa per il sistema di gioco dell'allenatore dei biancazzurri Alessio Ciardi. L'esterno offensivo ritroverà proprio il tecnico con il quale ha condiviso l'ultima stagione all'Arce, culminata con il raggiungimento della finale dei playoff. A Formia ritroverà anche Vincenzo Bellante, altro recente acquisto biancazzurro, con il quale nel 2023 conquistò con la maglia del Terracina uno storico double, vincendo campionato e Coppa Italia di eccellenza. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli. Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

tardi e sono di ritorno. In questa vita ormai sei il mio buongiorno, tu sei il mio ritorno, il mio ritorno. Sei colore, sei passione, e mentre ti chiamo, sento che ti amo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Voglio guadagnarmi da vivere, ma non vivere per il guadagno. Voglio piangere, ma da ridere, coltivare le piante col pianto. E tu prima di uscire la sera ti guardi l'oroscopo, non si sa mai. Ma per strada hai finto di non avermi visto, ma dai.

Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano, prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire. Com'erano i capelli di mia madre da ragazza, com'erano quei baci sotto il sole.